Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione, l'instrumentala, sin rtr.ch/radio.

Cur ci va in la notte? Da Jean Guidon. Cur ci va in la notte, già stanga il malavur da vente o met. L'ora sa estu mesangel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasce e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una Reit cun ansa seinsa fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen vain stranglà.

Blocca da Clodurie Bezzola. Per amour da la page am chainte cun lefs induritz e spet, chatüm scusesch per imprender di spitta.

0: Les novitats der RTR.
1: La Vischnanke de Lumnezia fa in Gudoin de 1,5 milioni francs e dat gli schwerde per dus projekts di infrastruttura. In vista la crisi de migrazione, la Spagna controllesce persone dell'Italia se sconfins. E Laura Ozzesi, per grande parte sulle GIF, a cui era dat indide cialires con passa 30 graz. E gli è la SIS, mio nome Urs Müller. Bienvenuti. La radunanza comunale de Lumnezia ha approvato il quinto annual del 2025. Der Kost de 7,5 milioni francs a quel sarà con un surplus d'entrades de 1,5 milioni francs. Budgetà aveva la Vischnanke in deficit de passa in mezzo milioni francs. In plia il sovrano approva il progetto per la piazza de sport con sanazione dell'ovra solare sin il tech dell'anterior center comunale d'Egen. Per questo intende il concedì in credit tra 385 mili francs. Era il sovrano concedì in credit de planizzazione da 375 mili francs per colliar due serreneres. La Spagna introduce temporarma in controllo del confin per viaggiatori dall'Italia, quai als ports e als plazes aviatiques, quai aia comunicale la regenza Madrid, scoplires medias locales reporten. Les controlles sporadiques doin valer per in mais. Il motiv per queste mesire è in dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti in emna cominciato a controllare viaggiatori della Spagna als confins. Qualche reazione sin la crisi de migrazione in l'exclave spagnola Ceuta. In connex con la folla de migranti in l'exclave spagnola Ceuta ha la Commissione dell'UE discurì con le imprese de media sociales, quai ha cominciato la commissaria responsabile. Concreta è la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e da Facebook. Experts supponen un'adamanc informazioni fausse in media sociali aien contribuì al caos. La commissaria ha pretendida gira mode decidida. La sorveglianza stoppia venire rinforzata e la collaborazione con verificators als fats stoppia venire aumentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è viaggiato in la Serbia, di sia visita sain planizzati diversi scurs, trantera o traer con il presidente serb Aleksandar Vučić. El svegen discutar davart la collaborazione economica e davart du mondes della sicurezza. E si tratta della prima visita di Zelensky in Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In la Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici e le venì saramentato in una cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici al re spagnolo Felipe, scuola il presidente dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in delegazione del Stati Uniti il presidente della FIFA Gianni Infantino in staatspresenz. Della Espriella a venire il cercle Durskonov president, quai 30 rauter con sostegno del Stati Uniti. Il veglia combatter contro la guerriglia e il traffic de drogas. Il conservativo de 48 anni succede uscia a Gustavo Petro, l'emprim presidente de sinistra del paese. Nus niente sport, palla pei per le donne dell'FC Turicia alla nuova stagione della Women's Super League cominciata in Orgiavisch. Le Turiciaise sanguinia ordaifer contro la squadra promovida da Yverdon e quai con trais a nulla. Ed anche il ciclismo suente l'etappa royale con arrivata al Mont Ventoux né Marlen Reusser Bicipli alla testa del Tour de France Femme. In il classement generale la Bernaisa crudata una voce in il terzo plaz. Due etappe avanti la fine Reusser in retard da 39 secondi sin la polonaisa Kasia Niewiadoma che guadagna ier ed ergisce surpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandese Demi Vollering.
2: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle Lief, la temperatura massimale è tra 24 gradi in Lenghe di Nota, 28 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktor de musica, Dominique Pole.

0: RTL Impuls.
1: Chiacchierare. Chiacchierare è un de quei plec che ho imparato durante il mio soggiorno di lingua a Firenze e non ho più in vita. Ma voi due dovete sempre chiacchierare? Aveva detto la magistra in un ton mezzo serioso, mezzo da stinkel. Ella aveva drizzato questa critica in verso mai e mia amica Barbara. Nota lo che veniente era durante il tempo che non avesse niente da fare lezioni. Imparato a conoscere un svef nel primo dì in classe, e la chemia era semplicemente qua tanto da noi. Se Zefnes è stata a Firenze per imprendere italiano e fare il diploma di lingua d'Ili, la buonura aveva una lezione, il devamo di per scrutare nella città e i contorni. Noi odiavamo la vita italiana e il dolce fare niente. C'è stupenda staccia non vanno quelle ada, avanti bondando vanci cingions. Uscendo soggiorno da lingua resta per aduni memoria. E non si imprende a conoscere bella lingua, mentalità e paese, ma a fare conoscenze. In mescas, non a guadagnare una mia per la vita. E con ella non a chiacchierare durante gli ultimi anni ore su ore. Intanto vive in Italia ed accetta l'amore con l'italiano. Uscire non è una delle occasioni di rinfrasciare la lingua, che non è impresso magari bene, a donta da nos baia fuzz, su in Svizzera tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: Die Schnanken der Lumnezia fanden gut 1,5 Millionen Franken, sie hat leicht werden per dus Projekts der Infrastruktur. In vista der Krise der Migration, la Spagna kontrollesche Personen dall'Italia als Confins. In Laura Oz ist per grande Part zu Lelief, a cui era dat indida cialiras con 30 Graz. Ich bin Set, mein Name Urs Müller, BNG. La Ordinanza Comunale da Lumnezia ha approvato il quinto annuale dal 2025. Der Kurs di 7,5 milioni di francs a quel sarà con un surplus di 1,5 milioni. Bicetta aveva le anche in deficit di passi mezzo milioni di francs. In più, il sovrano approva il progetto per la piazza del sport con sanazione dell'ovra solare in il tetto dell'anteriore centro comunale d'Egen. Per questo intento, il concedì un credito da 385 mila francs. Era il sovrano concedì un credito da planizzazione da 375 mila francs per colliar due sereneres. La Spagna introduzisce temporarma in controllo del confine per viaggiatori dall'Italia, quai als porti dalle piazze aviatiche, quai aia comunicare la regenza Madrid, scoprire le medie locali reportano. Le controlle sporadiche doin valare per in mais. Il motivo per questa misura è una disputa con l'Italia, la regenza, Roma, ha già avanti nemmeno cominciato a controllare viaggiatori della Spagna als confins, quais correzione sin la crisi da migrazione in l'exclava spagnola Ceuta. In connex con la fula di migranti in l'exclava spagnola Ceuta, alla Commissione dell'UE discurì con imprese de media sociali, quae ha comunicato la commissaria responsabile. Concreta è la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e da Facebook. Experts supponen umnadamein che informazionsfauses e media sociales aien contribuì al caos. La commissaria ha pretendito agir a modo decidida. La sorveglianza stoppia venire rinforzata e la collaborazione con verificators als fats stoppia venire augmentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è viaggiato in Serbia. Da sua visita sono planizzati diversi discorsi, tra l'altro con il presidente serbo Aleksandar Vučić. Si vogliono discutere davanti la collaborazione economica e davanti il mondo della sicurezza. E si tratta della prima visita di Zelensky in Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In la Colombia il nuovo presidente Abelardo della Espriella ufficialmente entra in uffici. Egli venne saramentato in una cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici al re spagnolo Felipe, squerils presidents dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in una delegazione del Stati Uniti ed il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in statspresenza. Della Espriella e veni elegì il cercle d'Urskonov presidente, quai trantrauter con sostegno dal Stati Uniti. El veglia combatter contro la guerriglia e del traffico di drogas. Il conservativ da 48 ons succede usci a Gustavo Petro, l'imprim presidente da sinistra dal paese sudamericano. Nus mit altre Sport, Balapé, per le donne gli FC Torrice alla nuova stagione della Women's Super League comincia tenor Gevisch. Le Storicese sono gudignà ordaifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai con 3-0. E per finire anche il ciclismo, sventa l'etappa royale con arrivata al Mont Ventoux né Marlene Reusser bicipli alla testa del Tour de France Femme. In il classamento generale la Bernaise crudata a Navos in il terzo plaz. Due etappe avanti la fin a Reusser in retard da 39 secondi sin la Polonaise Kasia Niewiadoma che gudignà ir ed ergi sturpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandese Demi Vollering.
2: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle lief, durante il dì se formen in cinz nivels de cumulus. E l'engi di ne bassa e den la Valmusteir poi local mai venir blech. La temperatura maximale è trant 24 gradi in l'engi di nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Sande bunur in compagnie de RTR, forse ceses erge vil preparir la culets chun, per stiertins, süd orange, nutella, tocceci, tocceciers. Men a minchun, es poque prestir. E per quel ci sun pertuccios de la poverdit, doque la maise magica. Depi de questa maise magica, doque giuste in pochs minuts per vossas uraglies, ci vis una bella fin defne, per vos il microfon, Natalia Weber.

0: So don't call me up. Ihr ist hier, lese es 7 Metz aus der Leis RTR, Urs Müller, Sotschitschi Dodenhoff.
1: L'ordinanza comunale da Lumnezia ha approvato il 15 annuale del 2025. Il costo di 7,5 milioni di francs a quel sarà con in surplida 1,5 milioni. Il budget aveva anche un deficit di passa in mezzo milione di francs. La Spagna introduce temporaneamente un controllo di confine per viaggiatori dall'Italia, quai als ports e dalle piazze aviatiche, quai ai a comunicare la regenza a Madrid sco pliras medias locales reporten. Le controlle sporadiche doain valar per in mais. E per le donne gli FC Turici alla nuova stagione della Women's Super League cominciate in Orgevish. Le Turicises hanno guadagnato d'Eifer contro la squadra promovida da Yverdon e quai con trais a nulla.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Probabilmente anche con un po' un gurus con questa meteo. Ed è smincia di agli stessi. Ed è per grande parte sulla live. E poter un per nuvles e localmente so che era in 120 blech questa volta in Engiadina Bassa e Level Müstair. Temperatura maximale 30-24 gradi in Engiadina Nota e 30 gradi in Regione da Cuira. Ed era da mem, esa da ciò fit sulla liv, al sieve mezzì da quei imper nuvles e localmente po quei plover un po'. Le temperature crescono da ciò un po' a cui era da mem intorno 33 gros. E mi pais, ci push mem, guarda quei ora, vaira, gli stessi.
2: RTR, dalla da mão, alla saira.

0: Un ulterior tip de musica de EDB nos va in zodia a Yasin con Arsenal Platz, l'algordanza de ste 2026 de EDB. Tutti i tips de musica de cetirte nus online rtr.ch. E lundi l'anciano allora l'efne nova con una musica, con una protagonista nova e naturalmente con nuovi tips de musica.
1: C'è Taidla la scena.

Musica rumäntsche de DNS con grazia. In 10 minuts is les 8. Discorinze surde Luna, Nala, Felix, Loki. In Svizzera viven passe 1,5 milions giats der nus e cise. Als uns, wenn man tschatsche de Mürs, ils otters dormen simplement tutte di sin lur poltrune. E pi cu facel, nus semels nientsche, cia 8 es lur di. Donur, Oces, il di mundial dels giats. E vous savais, c'è ce che vuol dirte a me e vengi in cerce da fatz curius, c'è non cognosce forse niente. Forse, c'è vous vais già una volta, gie quale domanda ter vous ainti il ciò, quen svelt sem giats, insomma, curer? Scucci pera, più svelt curius e in volt. Un giat arriva da curer fino a 48 km l'ora, che vuol dire, sul tragetto de 200 metri, per des Usain Bolt conter un giat. Fus interessante proverò di una volta. C'è che c'è ta flore era ince interessante il miaulez de giats. Tune per menze ad una istes, ma giats ben fer fin a des fin a cient differenz rumurs e sono sche un tötsch pü. Nomenens così nota musicals cu James, James en ne pibè fer des differenz rumurs, giats appunto cient differenz. Basta. Also, mince cas il di mundial del giat, isch a vus weiss, herziges fotografies de vos giat, tramite quelles a me via WhatsApp ed ed una plagiar de vzair vos miaulis. 079-200-7907, scha vos giat es forse giusta, videl, mangier colazion con vus tramite una fotografia.

0: Las novitats der RTR.
1: La vischnanca de Lumnezia fa un godoin de 1,5 milioni di francs e dat li schwerde per dus projekts di infrastruttura. In vista la crisi da migrazione, la Spagna controllesce persone dall'Italia als confins. E Laura Otz è per grande parte sulle live, a cui era dat in di da cialires con 30 gradi. Gli è la soci, mio nome Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Lumnezia ha approvato il Saire il quinto annual dal 2025. Der Kurs der 7,5 Millionen Francs, a quel sarà con in sorpride di 1,5 Millionen. Budgetà aveva la Vischnanca in Defizit da passa in mezz Million Francs. Emplia il Sovrana approva il Projekt per la Plaza de Sport con Sanazione dell'Ovra Solaris in il Tech dell'Anterior Center Comunale ad Egen. Per questo intenta il concedì in credit da 385 mili francs. Era il sovrano concedì in credit da planizzazione da 375 mili francs per coliar due sereneres. La Spagna introduce temporarma in controllo de confin per viaggiatori dall'Italia, quai als ports dalle plazze aviatiches, quai aia comunicia la regenza Madrid, sco plires medias locales reporten, les controlles sporadiches duain valer per in mais. Il motiv per queste mesire in dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti in emna comenza a controllare viaggiatori della Spagna als confins. Quai sco reaktion sin la crisi da migrazione en l'exclava spagnola Ceuta. In connex con la fula de migranza in l'exclava spagnola ha la Commissione dell'UE discurì con interpreses de media sociales, quai ha comunicia la commissaria responsabla. Concreta la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e di Facebook. Experts supponen umnada main che informazioni fausas en media sociale saien contribuì al caos. La commissaria pretendì d'agir a moda decidida. La sorveglianza stoppia venir rinforzata e la collaborazione con verificiaders dals fats stoppia venir augmentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già in la Serbia. Da sia visita saem planizzati diversi discorsi, tra l'altro con il presidente serb Aleksandar Vučić. Es vegliano discutare davart la collaborazione economica e davart du mondes della sicurezza. Si tratta della prima visita di Zelensky in la Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In la Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici. Elle venì sermentata in cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici an il re spagnolo Felipe, scoer il presidente dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in delegazione del Stati Uniti ed il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in staatspresenz. Della Espriella e venì elegì il Cercle d'Urschkonov president, quai tranter auter con sustin del Stadis Uniz. El veglia combatter contro la guerriglia ed il traffic de drogas. Il politiker conservativ de 48 ans succede a Gustavo Petro, l'emprim president de Senestra del Pais Sidamerican. Rosinite il sport, balapè per le donnes gli FC Torich alla nuova stagione della Women's Super League cominciata in Orgevish. Le Storicese sa un grignaur d'eifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai con trais a nulla. E per finire anche il ciclism, so entra l'etappa royale con arrivada al Mont Ventoux né Marlen Reusser becipli alla testa dal Tour de France Femme. E nel classamento generale la Bernaisa crudata e Navos sin il terzo plats. Due etappe avanti la fin a Reusseros in retard da 39 secondi sin la polonaisa Kasia Niewiadoma ca grignà ir ed ergi sturpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandaisa Demi Vollering.
2: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle lief, durante il dì se formano in cinz nivels de cumulus. En lenge di ne basse den Valmüsteir poi localme venir bletsch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: L'avventura italiana per RTR è in fin, ma un sguardo in avosta in sostituzione in quest'ora. Al microfono per voi Natalia Weiberge, vicino a Bella Sande.
2: RTR. Unico.

0: Nos victors della concorrenza del Melder Hit degli Enrique Poveri e Lucio Battisti. I nostri Globetrotters ci danno una buona dose per le giusti degli Enrique per la dolce vita, non è il mangiare, ma gira air. Sono loro ertonos e al studio è loro in cinotto un po' quinto delle avventure. C'è ci mencia, scuccia stem, ed è già un po' in sorpresa. Scoprim de Marcus?
1: Il bel è il freit.
0: E c'è allora anche di Stefan?
2: In Iror de Dusch, in Uglia Sur, per esempio, le ultime Svizzere a Napoli.
0: Oh, ma ragazzi, siamo in Svizzera, passa 30 grossi in Grigion, non è sbagliato, freit. Also, è in Cliccion, se va a girare quei 40 grossi, è 30 forse schon freit, ma. Ah, hai. Almeno quel cinci non reclama ci dice me maciut. È sbagliato, erbel. Els sono invece che sturno sbain, sems e frischs e poi muoce giudare la stet svizzera e lasciano forse in crescere un po' in, per il cappuccino e per la brioche.

0: Und sie ist Weltwoche, Idurs Müller. Auch Gerard Schopprant, Novitäts per Wuss.
1: La ordinanza comunale de Lumnezia ha approvato il Saira il quinto annuale dal 2025. Der Kurs de 7,5 Millionen Francs, a quel sarà con in sorpresa 1,5 Millionen. Budgetare aveva visto anche in Defizit de passa in mezzo Million Francs. La Spagna introduzisce temporarma in controllo de confin per viaggiatori dall'Italia, quai als porze delle plazze aviatiche, quai aia comunicare la regenza a Madrid, scoplire le medie locali rapporten. Le controlle sporadiche doin valar per il mais. E per le donne lievze Turic alla nuova stagione della Women Super League cominciate in Orgevish. Le Turicises han gudignà ordaifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai contrais a nulla.
0: La meteo. Quella è fitch simile als otters dies er. Oggi è per grande parte sulla Liv, durante di formano per nuvole, si nengia di una bassa ed in Valmistar, poi qualora era incidere per guaz da pluvge, ed è però tutto in di una fitch, bel e ciot, maximale manch, con 24 grosi nengia di note e 30 grosi la regione da cuira. Erdemem è in avent sulla Liv, il 7 mezzi dopo in per nuvole, local manch poco e 20 bleic, e da cuira è l'ora de mem intorno 33 grosi. Bella fin d'efna!
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Giovanotti ci filosofeșe zor de la vita. E filosofeo zor la vita ving mince domenge de stit cotter der d'una cun differentes persones. E quiste domenge cun Matteo de Funz. El a durent la stit lavoro in Val Frisal zor brail vide novas censuns. E ci vesi a ritorn l'ora accesa a Lax o el provò de responder domandas simples e greves. Domandas sur della vita, impostiert sur del Sinn della vita.
1: Il Sinn della vita per me è ancora il Sinn di essere meraviglioso, prendere vere le cause, ienz in conquistions, essere co, per le amici, le amici, et das lasse in se setz. Io credo che sia come massa Sinn per me. La natura in sen della vita e si donza ne ho marato tutto un po' da pilonce ven, per esempio vedere le cause con distanze o altre perspective per me questa è una massa fattori che vengono insieme che datano a me in sen.
0: Vai se ser penso c'è lì forse la musica? Perché c'è per Matteo de Funz non è la musica sia segno della vita e c'è il ruolo giova la musica per otterel. Le risposte dunque in nostra emissione Vita e Creta questa domenica da tenere in domenica a partire dalle 8 con Radio RTR o già su Play RTR.

con Clinch dels Ans non ente in Centiles Uraglias. Dijeio se adia, pel moment el main, in 7 minuti isen in pelas nov, cevelas novitets, do quell'ora co il più nov profil, e nus in zudins l'ora der ciò alles. Dish, mio nom Natalia Weber, fin più tard.

0: Las novități de RTR.
1: La Vișnancă Lumneția provește dus proiect per total men 760 mili francs. E Belinda Bencic cuntange l'ochiav al final del turnier de tennis a Toronto, quai Sventer Grand Combat. Quai in dus les temes o celes nov, al microfon Urs Müller. BNG. La radunanza comunale de Lumnezia approva ersare il quinto annual dal 2025. Der costo de 7,5 milioni francs a quel sarà con in surplide di 1,5 milioni. Budgetà aveva le Vishnank in deficit de passi in mezz milioni francs. In pli, al sovran approva il progetto per la plazza de sport con sanazione dell'ovra solare sin il tech dell'anterior centro comunale d'Egen. Per questo intenta il concedì in credit de 385 mili francs. Era il sovran concedì in credit de planizzazione de 375 mili francs per coliar duas reneres. Sentre che inza città la mesemna in drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig, aer la Russia prendi posizione in causa. L'ambassada russa a Berlin discuore di una provocazione che sa drizzata contro la Russia. Il Staris Europeix cerce un argomento per poter sostenere vinavant l'Ucraina. In connex con l'incidente a Leipzig discuren las autoritats tudestes sentant mode d'ina attaccia ibride da pusanzas estres, senza inculpar la Russia directamain. La Spagna introducesce temporarma in controlles de confin per viaggiaturs dall'Italia, quai als ports e dalles plazzas aviaticas, quai aia comunicia alla regenza a Madrid sco plires medias locales rapporten. Les controlles sporadicas doain valair per in mais. Il motiv per questa mesira è una dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti in emna comenzà a controllar viaggiaturs della Spagna als confins. Quai scorrezione sin la crisi de migrazione en l'exclava spagnola Ceuta. Ed anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottavo final del turnier de WTA Emilia Toronto e nel Canada. La songhaiaisa ha battuto l'americana Taylor Townsend in tre set con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita ha durato bonomai 3 ore a mesa. Sco proxim fronte Belinda Bencic sin Alexandre Ilaia dalles Filippines.
2: La meteo.
1: Ottese per grande parte sulle liv, durante il dì se formano in cinz nivels de cumulus. En legne di bassa ed in Val Müstair poi localme venir blecch. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. RTR, il profilo.
3: Estate italiana. A scia ein nom questa stat der RTR vuol di nus mein pels proxims profils el Italia respektiv portain l'Italia am pau el grijun a na voz in Svizzera el meglier cas pia via sole via amore a forse è in ni l'altra biala historia da Ramons Ramons canflau in quella bellezia tiara l'urniev de casa ad oz sum sin visita Tir in artist, caius cun Jean-Jons Dalax a Firenze, po studia art, adela restaus in Italia. Es un oz in visita ter Florin Isenring. Cordial, benveni cau el profil. Florin, ja è proprio gran plager che quai funcionesce cun nus dus.
4: Ja, sa miliont mei.
3: Nu știu în forță dișco, i-a venit în nus dus, pe quai că quai e înțeseți în biala historia. Nu s-a venit contact al telefon, nu s-a sunt arrivat de ieri ca o tervuz a casa, a vetralla a quai num, abă de coche sunt ca o quella historia le s-a budien recuinta. Eu ai viu imaleci de Florin Isenring Der wir Cousin der Terzisi Meissen an Trier mir die Atron in sie haben der Zion. Aber wie qua grom malet, aber du mandalu Terzisi ma de chi a qua malet. Allo al dich qua e da Florin Isenring mi Cousin al feil da Toya Isenring che un conoscevel, also del nome nau a quel stadio Roma. Adiau era propi sur stada per qualche ortplichs motivs. Primo, el malet ca plagiu a mi, ca facin stia cumai, et secund, che aveva el Florin isen ring sco persona bus il radar, a quei dati di estrus.
4: Yeah.
3: A lu, lau, in quel moment, vai au dic, Roma ai bo o del mon, se moni nega a Roma, se moni a spluntata quei Florin, A dose impero ospitart sesio bu a Roma, mo bain a Veltralla, a de sei ze vignu. Ca nus du se sin usa ozcau, a debe scadec, ie bu pli Roma, mo bain Veltralla. Ciai a fac, ca vus vas mi dau di mora?
4: Oh, ieu vai abitau biauns decennis a Roma sez, a lu anza cu anza lu a vonda. Quei traffic e tutto a lui sono io aveva già una dina il già visto di un pausi la tiara poi mi è lungo Roma ne ven a lui è quella tiara di Etrusc le già dina tracci ne utire mai
3: c'è chi c'è ma naturalmente buco che usava a Roma hai tu quel museum Tutto forse quella ispirazione, ma anche quello bo?
4: Oh, bo pli, na, io vai in grande parte, vai io vivo in tutto quel sens che io stevo leo da scia ai, io mi ne gelto au in amidada. Scienze volse anse già di in turna per me rai in esposizione ni c'è chi segi.
3: Also, capisci il figlio bene, perché scienze vinca un sentimento Das ko entra el parvis. Was en flau ka un parvis parvis.
4: Ja kun son la cogenza rosaibla dat jetzt schutzeid jo fich quei trovio in un certo modo.
3: Deplorable mein wesen quel za caso so bono che nus dus vedien quel intervista. Abbia sai fa forse il media card in permalez. Also es so mi de hier ka o sintiara Plus meins knabe du sures ne wende Roma. Ins Wien, o el wert, wade din der via sie do, fecht eisa, arrive lusis in a colina, circumdaus da plantes d'olives, assisum quella colina stat in a gronda casa. A quai e vies da casa. E quai stau amur a prima vista, cus weis viu quella casa.
4: Ja, jetzt wäre es ja schon kun im per Reserves, perché aveva il movio l'annunzia, perché vai lo veo, nengi cogenze el ver.
3: Ja, ja, in realtà.
4: In realtà, ja, è quel schon stau, quel che è un curevel, ad ascia, son di usa che è schon in di chance.
3: Vus vas dite a mi, che svegli sfatti mi dà dal 2014, also Luve, was wuss, si son tinon?
4: Ja, ja.
3: Vai au quintan rec?
4: Ja, ecco.
3: A doze plia do di jons, also wuss, was wuss, si attonte tre jons. Adesso es cau in quella casa, in a casuna, sto ins di. Nusse sinosa en de dens, po quai chiai relativ men cau lo de viert.
4: Ja.
3: Allora, wenn es dit in Corinne sind la umbriva, adesso en de dens, a quai in a casa o do sans bu propi che specchia in the dance also c'hai e qualche a fat click cosa s'de di ben preciso qua è la casa che è un quirl
4: o l'engi su tutto il spazio interno lu quella assoluta o sable dat che qua è il più importante
3: Florin Isenring è una persona molto fine e modesta, che è una cosa che sono venuta a realizzare. C'è il di spazio, c'è il Bu surfac. Nu se zin en kao forza audinzai, en se sets audinzai kao njanga si baim pa kwe ka... Kwe, ke som ni den en kao, kwe to de virt. Kwe ai in zvenjen en ina gronda, en prima etaja, di je feć aul. Pa kwe se vese di rebater. Aber i rebater njanga si naus, pa kwe ka... De per tot, en quals differents logans de César, de quals dati en qualin. Quoi cunz venien de seniester sena gaina maisa, cun sis, sotjes, alu via el cantun, noc nu se zin os, aisi aixaia in la lounge cun trais sotjes, lu xins va dret ca vina von, ven angina gana partizion cun canapés, trais parts, alu Pinen visa la biblioteca per dir scia, con eunaga, trai sotjes, adel cantun dret, a luong al piano. Also, mo per fascia è una impressione di quel spazi. Also, spazi XXL. Also, vu sesse senza ti, che trova creio flat ad aria.
4: Ja, ja, con son flat ad aria, que è importante, ja. Yeah.
3: Dose per una persona soletta è quello che è il dec luxus, bo?
4: Dipende, sconsveso. Sconsven tir sina causa ae si es rejunz.
3: Es rejunz, quale venin se forse si su in te, che prendin se den conoscer, che a manau vus, a el es ventre budiena un feinte in natura, forse tras differente parts della casa, quello che è il primo etage, in dat luong in a secunda, ad al pi important per vus a la part su, a l'atelier.
4: Ja, qui è la stanza il pi si som, a leo per l'ura, son di odina leo per veda la lisce, a l'engi in una stanza relativ, relativamente pincia, aber per l'ura è si bien leo.
3: Ah, Ja, weil die Lanciata wusste, dass es nicht ein Jogh ist, dass sie so ist, in Firenze, und zwar ist es dann drei Sons. Weil quei di, Florin, fa ungedina, minche di, acht.
4: Ja, und sie setzt schon, ich dachte schon, Exzeptions, die ich auch, wenn die hier drauf will, die nicht mehr Temps, per, per terciare la causa, allo, an se cuvai, lo, Lieber, scusi.
3: Florin, io vai con mai, 5 viadi tras l'Italia, vai odina due stocche in tre domande che c'entra la tutta. Alla prima domanda è naturalmente quella, come in quelle persone, insomma, se c'entrate, venite giù l'Italia. Alla seconda domanda è rispettivo, lo, io le sbudien, c'è la quale casa scoi tuna per quelle persone. Ose che il Florin tuna il momento Ruhe-Seivel, schlussmassen auch sind Balkon und das sind las Zikades, aber auch von Jens Winter. Wenn ich dann prima demanda, kun Jorge Ons se decidius da di da Lax a Firenze. C'è buapni, c'è giuven, c'è teenager era quel Florin Isenring che aveva quella visione.
4: Quei era scia io, era schon dina fascinaus di Art rinascimentale, che vuol dire Leonardo da Vinci, e si è stato che sono gli premi a Firenze, a Breleu sono gli Staus, moi per Mainz, a lui, che va faccio inviati, tocca in giù a Roma, vai avevo una grande differenza di mentalità. Per quels cugins florentins e piuttosto scoglievo gli aut riservata in quel sen buffet italian lengi allo sogno restauskeu
3: also di Roma weiß im flau in altre energia
4: altre energia altres dimensions a quei allo tungeu per mi dà idea
3: per restare pratica bei l'ultz proximus decenni senza
4: già proprio sciesi
3: osa che all'art se vien quai plazza in vostra vita ha forse un motivo, qua ha forse da fare con vostra derivanza. Also io vado che la anciata, ne scherzo vida in contatto con Florin, il nome se meins era sur il nome da Toia Isenring Meissen. Qua è una vostra mamma, una artista in sur selva, che non conosce, orventot forse als biars per vide ses malets florals, ma yeah. La naturalmente fa via da pli. Also, ai quai la mamma, quai da casa, schon staus, suppone io, decisiv, che quai art apriu quai platz.
4: O io me ne gel schon, in tuccas, je, io gidava lu via mia mamma, in gelata gli, in sveva lu via da discurre, ne, saschinia, su da zerz, Ponsta vista, già è scia quello se dau.
3: Bo non decisiv per tot, e voi dite mi, voi sani lo etermez sin claustra? Già. Allau devi sper als padres, arvontot in padre in special, al aug padre, al padre Florin meisen, se voi vuoi se vi es non provedel Florin meisen?
4: Probabil schon, già.
3: A qua già in a personalità, Gronda ad illustra in Ramoncia questa ausa un po' ente in geni universal, quel aveva tons interesse, tons duns, basta, vus an etra mezzita quai auc padres, che vus vasetje mica vus nominava zel, adela creio schon e giù, creio in important influenza, e per sin vus.
4: Ben, ben, el aveva bia l'ingi capienza per mes interesse, della pittura a dia a scia a essa da che vai lu el aveva già scolasta fisica in una stanza nel pinava tir il esperimento tot lu vai os rinu con la clav a quei stau già questo mio rifugi leu sel claustro Sapevo io in leo che avevo libro, leo vaio lunciat da maligia. Experimentam pao, sci vaio giù la possibile data da sviluppa quel interesse che avevo e c'è stato da l'ingron agit.
3: Vos vas musau quei in prima lecce che vos fate in quella stanza segreta, quel dati di aonca, quel vaio vos musau a mi? A quai è già il stile cubissimo, vè se osa dici?
4: Già, più o meno, è già schon jetz, fece in spirauda jetz.
3: A quai auch parder, la mamma am viu quema lecce. An els laut, cosco realizau bain, quai buap ein dun, ai du vrau angescente gint stauge da ord wart, ni, vai su sent ju quai clom per die già setz?
4: Per ina part setz, per l'autra, Ja, ich war auf das Thema zertes Reaktions der Wart der meiner Mama, die auch Pader schon aus Jeven. Quei schon stau e important, lenji. Allusion, jo, ich was kurz center, schon aus Jeves, Florenz, der Schie ist in Lue und Wienerwohn.
3: Aber wo soll ich, wo fa la matura? E questo è il motivo perché vi ho detto, io sto a fare la matura perché io vado neanche plans da dix io studiare, io sai che in sessetto è mai schon da dix che ho letto, e questo è il motivo?
4: Io mi ne dico schon, ma te che vai bu direttamente a fare in quella scia, in quella moda, ma io mi ne dico questo è il motivo principale.
3: Denton vostra mamma, la toia, C'è ricordiente sveisvus da della ni della famiglia. Co era stevens metrevon quai con una mamma artista che di una luvrau con tutina anxiata fons co mava quai tirtels isen rings a casa.
4: Olengi en in cert sen mince ton mancava quella presenza schon ascens ti aber ce volens mince ton s'adatti a scia.
3: A via sba, però, veniva a vostro il nome Isenring, quindi è buon nome, fitch, de Rasau, Citrinus, no. Elle venu si de la bassa, was dite mi?
4: Je, gli prim steven i giù a el canton de Songall. A lui ni venni si Lion, je, mo de Lion vaio bug vaio paucas regordiensches.
3: A vis ba beve da fa cun acht in zumanuot?
4: Na, na, bugatik. El s'occupava de quella che aveva l'unum Bergobst, ne pomme de montagna, geven smicetone, l'uveva il seu da fa, da scia, na cunart, aveva da fa nuota in quei sen.
3: A vos vas dite, un zon che vos se di davos con la mamma in galleria, con l'art, vevi e se di dai con il bablo e la hortulaneria, hai e la o di un uomo mi ceton da se di da?
4: Già mi ceton vaio stu pauca scasto, se di vaio stu ia di da leo, aber quei era per me in sgrasur stu i leo. sai buda co en tocas mai la vai una dina fitch bugen na quei per me era quei scoin castich sto i leo ne
3: Posventer er kajo al mon del auk padre in te gewirsten mon was dete mi letzka era die bumos in klaustre scholast mo ben ke veve natural mein e anxia dependance per die schaia inter romain allow eres per un conto fei bugen
4: Ja, ele era io bugien, e qui Padre Florina era schon una persona che inspirava, non so co, sto so di. Se mi c'è caso eri in discorso permanente, ja, era di una certa importanza che inspirava, sto so schon di.
3: Se vuoi reise in vos oz, also io vai usare hier con in te che la casa intorno, vai magari ti ciao, che ho visto il ciò un piacere agli auc padre, se vuoi dire scol nefs viva oz. E in ciai domenes de patria del vivere a el inspirare un influenzare vuoi fare?
4: Oh, in una certa russa e vladat, a poco è venuto una volta e mai sette per il stavo sonz, se c'è fece importante, yeah. Che in segrente può permincia miarda per dire scia, quello è enorme, importante, a quei io vedo questo ambiarsi proprio, sto se di una smerligliata, che io vedo da quella gente.
3: A cosa si venite, se in quel punto che già è oggi fai?
4: Oh, qui è forse schon stau, perché io sono via per Sulz, a Luanz, pulit temps, da Peter Cia, surt filosofa, surt certes causes, je. Qui schon un trasliez, aber io adoro au seu temps.
3: Also, vos si volentà si per fueres, qui schon te clè devisa. Cioè, hai per vos lu un essere bien per Sulz, savere filosofa, c'è per voi l'essenza della vita, se vai a la possibilità di vedere chi fa ponderazione in quella direzione, c'è conclusione, se voi venite?
4: Oh, l'essenza è, questo non mi è curioso, l'essenza è la vita senza, sai, c'è altro di, e io vi mirate chi, che se vedi dice c'è altro, la fin finale.
3: Also, la vita è l'essenza, vuol dire vivere la vita.
4: Sì. Yeah.
3: A vivere la vita c'è scuola con stat per inza, ma per altri, forse?
4: Sì, questo è naturalmente importante. Quindi, prima e l'altro è il begriff, perché là forse può tutte le possibilità. Ma in questo senso è sì. E si uscia.
3: C'è il stile d'art che vuoi vedere, o da qua ci inciende a dirlo, come si vede forse la nostra reportage, ma in forse sì, è l'atelier. C'è che l'ha anche se vede per ogni te che completa la prima viadi tocca in oz, Con Giorgio usa Florence, se fa tenno alti esperti quasi bu, usa Roma, perché Roma aveva un'altra energia. Ancedeno a sviluppare il agent stil, a fatto quei toccano della pensione, senza già detto, a vai se vuole vivere lui da quei.
4: Io vai lo scoglietto, ma avevo lo fatto in Svizzera, all'Ax e la Ficenta, con la galleria, con cent'anni in le esposizioni, a Schlock. Schwarze Liebe schier an se koise luadina eu pleumens je
3: wo se sie se di dai kun ela en galeria wo setz weis den ton mai ju in a achna galeria
4: ah na na na na mai na kun quei levi busse da ju eu wevel das se konzentras in se mie lavur in gi mia pittura quei trova avunda energia
3: fa qua magari è mal che svies art hai auch quei motiv forse è pli inconoscente
4: no insomma book quei importa nie insomma no na tu che tu non mi sei curioso aber forse che vai l'idea che quei sarebbe svegli in altro di
3: Also per questo orto non c'è altro ma
4: un no, no, proprio bo. No, ne. No ne. Questa è di Clara ben io sarebbe buccia se mi c'è caso vedo ne di in altro con dei possibili dati ne per interpretare l'intera causa. Schier Steu ist Stau.
3: Ja. Ich habe gesagt, dass du dich investierst in quella vita speziale da Emerit, die du in Italia con forzieren in Perlogens, che è wus importanz. Aber quei finanza sventer, wir sind prim die wisch musikal. Atl devis de musica vai sus dich kadati avontot in sicia quei musica classica ad io crei che usa avontot in componist ca ai vus ca jai vus fetje cor
4: de quei e cuzon bruckner ad in quei context le su di la sieta la sinfonia lanciata de quale sein quale sinfonia ist Bruckner ein der Schiele und das ganz am Motto klar in Pintock ja so wie ich sein Bruckner an Tras Pater Florin ja ke so fetch an Grazia Evels

0: Nuenta an Turn, come anzi, ogni andetch,
1: Nato.
0: a miez quella stanza principale hai in Schmine,
1: Con il lecce.
0: con in cammin che va tras tutta l'intera, also in una scultura di una casa. Hai capito che vuoi se vi viu qua vai sdeci? Ben, per qualche edad, per esponere il malezzo, e qui naturalmente vai suscau. In extrem bia bia la spusa la dat. Also de per tot penda art de Florin.
1: Ja, qui ho finito in una serie, in una strada lumetrels, a cui in tutto, in si parlato, portio giù, con quel che ho lavorato, si somma, il pisti somma, strada liberale, un po' spazi, a lui vengono quel giudene che ho, è la stiva.
0: Io sai mettere anche il decorso del 11, che massima lezza veni insieme, non in quel stoz che ho in casa, ne date anche in deponza
1: Na,
0: nos.
1: in a parte, questo è un po' vero, saremo a Sventer, qui la serie che aveva fatto a Berlino, le scenonate vedute, in che ho un sole, agli zau lo musa a Sventer, lui dei dat plirs, serie, scusa, è vero.
0: Eba, differente serie, so sind in schon die Teil 8, der letzte ist lo mini pitart, forse nus mein lo en quella stanza, scus weiß was sei di du stress flights. Aber presta us an kau, da quella casa che per mai è schon schine skulpture da d'art. Che è schon è schi harmonic con il material, con le mobilias. A quei weiß aber decemi qua weiß mezzen zemen tot wus.
1: Ah, già,
0: A zwar si moda maniera fin non complicata. Also tutto via internet un postau.
1: tot, eBay senza fare un solet pass. Schock, fosco stau in impresa, fa di giù, l'NG. Ben qui è pulito, scemo.
0: A quoi vuol dire vous essere sabre? Sapientiva mania la cerca, ad vos quas viu la casa sapeva precis, ok, cau lesia quai, cau lesia quai, ad i porta di sonen in a no de casa, ad i ainz co in stil, ad i di bus simplement.
1: Principalmente es ist schon scola casa dils ons si attonta, aber lu va mer au da mi citon romper con l'engil la logica da quel zon si attonta, ciò che viene lui un po' con l'engil buonamente penibile, c'è l'umigna perfetta in cercare.
0: E sto da per rotadire, sì.
1: Esatto.
0: A quel vai sfatti con, eba, fa mini ziuse mein, quels cantuns, quels, vi è bu cantuns, esce partizions, piuttosto. Partizions, che vai discreta in zon, a mente partiziona in teppi, per cui rabatta, quei bu, a scifetti, in qua. Design d'interior, forse un stau, si ti esce, vesbo funziona o quelli art, Florin.
1: Già, letztens a coffee faccio letz si enschka d'incas qui vien automaticamente qui vai da sada giù con scia se c'è lu vien qui e io vai sono d'inna giù l'engi ciaffen da quei aspect tirina casa abitazioni c'è chi è lu
0: Also, e cau estet.
1: Già, l'engi è scia.
0: Aber bu estet stravagau, scusa, es dit in zona,
1: Ah,
0: so.
1: no, è da evitare, sin mince cas.
0: Bu fa doctrinas,
1: No,
0: ok.
1: exact.
0: Io vi ne faccio dire, as che fa fotografie, per musaiti, che c'è che quelle descrizioni, stonge un buco in sa forza, in sa nostra pagina, a pivesi, proprio in pau.
1: Pugen, eh?
0: Anno che è extrem bi osa la sera la da maun ai ancor

0: cortin, un gros sí. cortin.
1: Mm-hmm.
0: Allora mai non sforza. Non sto in forza di al florin a al, al momento senza far bodi o se de pin temps ni te problem con in a comba, a per quale sì. Non sbusci a gil sco forza è schon.
1: Sì, è sì, tutto meglio. Mi rasco quei vegna di vina von.
0: Allora, se non come che fa fastidio, Sosa?
1: Sì,
0: a cui impedisce naturalmente, vus, hai già di per si attende tre anni, vai, è sfiz, malgrado, cosa vai, Sosa, che quei impedimenti, allora, che vuol dire, vus, vai, è tutto quel anni, è mrao in te, de vus, con de vostra fitness, per dire,
1: Sosa? Ah, jetzt schon, ja, ja. Jetzt schon, se schon, nicht wessens fa.
0: De.
1: De. Avant tutto è quella. Cosa nutrizione?
0: Ah, nutriment.
1: Nutriment, sì. Che oggi trovo in una certa. Esce vai in se sei spu, se fa cena, ma in una certa disciplina trovi schon. A schlock. Buschalock. Bumine bia cioccolata. in quel senso, sì.
0: Voi avete detto che mai sbucarne? E cosa sono più dici?
1: Io dico di noi, io mangio il buon animale. Mm-hmm. Questo sono da plica 15 giorni. Oltre rispetto, io sai buon, sai ossa, ossa di sai buon plica più, in famiglia, in animale, mm-hmm. cuidato da un altro. I baul forse era quei busci che avevano boh quella scelta,
0: mm-hmm.
1: ma oggi gli quei va quei senza altro.
0: Ma tu vuoi manca ne di una bistecca florentina?
1: No, si è che curiosamente io mangio per esvienza ne ho ne che vengono quei fritti da carne, da bistecca, quei è plaia una dina fece, let's sai a busch na gabra.
0: Io, su quei è bien florin, a si va, fidenz in teghi natura, tras la casa,
1: ha? Bien, bien. Yeah.
0: Ha? Alzo. Cao, bandonanz a quei canapè che è stoda profonds, ne ve, a perché come daivals, a maini ne ga, tras quella stanzuna, cosa meinte de Caro? Agli entrée, quindi vien en, a pitié vai nos deci, cao della la cugina, è una gronda?
1: Mm-hmm.
0: Cuginai zos insomma?
1: Oh, io cucinavo con son che avevo visite, anzi se schon, ma in quel momento vai in te gves.
0: De.
1: Perché io sto un stos, sta praticamente sin in una comba. A quei fa stelunque,
0: so da. Ebbè, vus bereis che veni anche meglio con la comba, also, ne è quenzi c'è che vus weiss bo, si ven bien, ni si ven stato da scheia, ni c'è della prognose.
1: Da, chinsa forse migliora un po', aber je greif ci il momento, da.
0: Io ho per quei tecchiate consciente da fare ogni vuso per quella grande casa intorno.
1: Quei fa bene.
0: Fa un tic bene movimento. Cosa scordate?
1: Meno.
0: Ah.
1: Osa.
0: E ciò se vi è un trick.
1: Mm-hmm.
0: A dose meno da quella cugina o sinina dalle terrasse, dalle due terrasse?
1: Oh, è la calira.
0: Oh, è la calira.
1: Mm-hmm.
0: Ad insaude schon. La biale remur della stadt.
1: Ah, sì.
0: Le cicade. Le
1: cicade, sì.
0: Dosa, scordate, essono sulla cavia sera ed è data bi su lei, le cicade in plena azione. Poi è un remarcabile. Quelle svegliano e vanno, tutte in cali.
1: Sì, sì, calano da condurre cant.
0: Dosa venite a oh, in quel cortin. Adesso vedo in questa casa con quel cortin. Qua è don, di rispettiva cortina, è un inner causa, apre la vista.
1: Mm.
0: Adesso qua è proprio in quel cresce, in quella collina.
1: Yeah.
0: Vasin, giù qua vel tralla, quel vic.
1: Mm-hmm.
0: Adesso non si mai ne jada ompina vina von, se vedi in quel da vostir, quelle colline, adesso è qua extrem vast.
1: Yeah, yeah, yeah. propilast da ina cogens ina veduta ina vista per bien da ramons a vech vas sage
0: a ti kins ves e bei quel che creo è un sta important da lentire compra della casa bo al swimming pool
1: de quei era tut a quei per me e quei sa vech bien important con quel sulet movimento che sai fa un po' scogliato.
0: A cui fai essere regolare, ma?
1: Sì.
0: Ad avuto mai più, fai essere vostre ronde?
1: Sì. Specie, mince stat ves, senza veien.
0: A te che anche stau allegre, cus, vasi te come sao mi, vasi dici, che sei buon clor?
1: Ah, no, qui in auto si stiamo. Il nome vien bugradendamente, si mince che stonze metren. Sal, quei son piappi di codegi mens malan per me.
0: Bushi aggressiv, eh?
1: Aggressiv, sì. Yeah,
0: yeah. A cao della vaccia, insomma, è cao si la fasada della casa, cao è quel stets, cao in se stets, se fosse proprio stau in casa, conseguenza del zon si attonto, cioè se la diabun men vien tec plat.
1: Che ne ve?
0: A del sulet che la aus buca corrisponde a delina scena casa ai tutto quel gibbles, masse gibbles che la da per tutto quel spin stets. A perché che bien? Ai che sa sin quel gibbles, ni sin quella sfasada schräge smetter si panel solar.
1: Che le se fich bien, ja.
0: Allo wenn sei auch paar in grand plage del nets, bo?
1: Sau somagina, ja.
0: Quai flair per la ecologia, per tutto quel dell'ambiente, quai anzi c'è che è la musao, musnica,
1: anche... Oh, quella son giù in influenza, lenghi, che ha dato da patrcià, perché da lui, le zons, i bubiars, che vedevano grons, patrats, in quei sen,
0: lenghi. Ose sai, bo venin se caos, se mancao un turno da casa, venin se un turno?
1: Venire in tour.
0: Ok, devi andare a fare quella via, quella vai un po' a fare con voi. Da quella casuna con quel pool, sai che c'è un gran cortino, che da sedirvi a plage e avrebbe il lavoro.
1: È dato pulito da fare, con quel problema della comba,
0: Anche quella comba era, faceva tutto.
1: Ah, lo faccio, lo facevo. Bonimento tot setz, ja.
0: Vai. Da waren sie in der Skala. Mm-hmm. De Kau vai sehen Plantes, da waren tot Plantes d'olives. Contes Plantes, also schins mehr oder quinten zusammen tot. Oh, poi odentuern sind
1: kommt. Das ist

0: 200 litros yearly. De buona qualità.
1: De buona qualità, tot bio. Habe spritzato.
0: Mai.
1: C'è chi è un quer, Florin, hai la soppia di strom. Cosa sei? Chi è te un'ina alva che ricordi vos videla?
0: Ah,
1: lei è fatta in omaggi alla, alla mumma.
0: Lo sto in zia una voce in piazza.
1: Vai in zia un cantau quella?
0: Yeah.
1: Ah. Per quella vostra mamma è già stata in effetti un'importante persona in vostra vita.
0: Ah, già stata.
1: A dosa.
0: O per noi.
1: Per voi
0: tutti.
1: Era lei un po' c'è la, il motore, il cuore.
0: Ben, ben, ne. Senza cambiare.
1: Adela è venuta a visitare voi giocare?
0: No, qui è stato il momento. Che le lo bubbli.
1: Buone da Faviadi, niente.
0: Ne.
1: Ma sai che la mai più Veltralla?
0: No. E dunque ves spiegivo della.
1: Cosa vesio? Io avevo messo con questa scuola si è lunga.
0: Ah, no, no.
1: Perché vai a buttare più? A c'è se vai forza requintare la storia intorno a quella soppia di strom?
0: Oh, qui era l'anciata, qui era il cheo. Sai buco non nacque stavo vasivio sco ella se si sen leu perché con due splait simples
1: Ad ella se la fos venire fos questa più probabile la sottia che l'aves
0: probabile schon
1: con in vai so che
0: sai grazie
1: sai a causella
0: usele schon sfondrata.
1: De abrien omaggi alla mumma, ha?
0: Exact.
1: De. Ma anche la. Als telefon, als brats, als comis.
0: De schol vendi probabel tot las persones che in bupli dentro nus. Aber
1: quel cuore della vita, ne?
0: Scesi, ne?
1: Voi vai sentono anche stretto contatto con i vostri friuns?
0: Sì, ben.
1: Che ha imparato in assorre mondo di una visita,
0: poi
1: di una allegra constellazione che è essere casata con l'Italia. Vuol dire che magari viene la trevus, ne voi mai sentire la sin visita?
0: Più bello il mare, ho scelto l'Eleu. A mince ton il bia vegna vegnella lo che ho tu stis ne scia
1: a romanch con chi c'è un romanch che c'è buo quella del radio vegna
0: o sil pli culs friunz a lendi quello bodina in romanch perfetto che perché non si sente mai in scuola romanches ort raggiunz praktik.
1: Also kun bese buska von wir zbagaj. Va io gradinte gin associazione della baselge de Ronchon de Corbusier.
0: Ah perfin, ja.
1: De questo dire in che vous weiß forte è schon visita und in conosci.
0: La visita buo.
1: Aber vous en conosci zela.
0: De.
1: Also in tek de kun vossa frisura kai bupli existenza. Kun tiao blut, eba e si chiede din padre, di monti, in una buona claustra, in un monastero, ma in una emerità, dice che si chiede, ah, è bello, no?
0: Ah, è bello, ma te è bello, sì.
1: Come un flau, e si sente la luce ideale per essere,
0: yeah.
1: Per essere creativi. C'è che è anche speciale, vai a quitao ir e vos vivis in una vita fic solitaria. Questa è una canzone di...
0: Ben, ben.
1: A tutina è fic aviarza. Adesso è per mai che sono svenida. Adesso è mai mezzo in domanda, ni dici, di lesio quei...
0: Ah, no.
1: Solitaria vuol di agen.
0: No, insomma, quei vio è accentua, quei... Sto buo essere, no?
1: Also vos es budgen vosses quatre preits, aber yeah. al esch a jedina e a viach.
0: Ja, yeah, io vai budgen visites.
1: Yeah. Osa, eba, desse è un de discussiona in a massa, nus essem au prebia bustai in totes slogans, aber io vai schwente gschliate conscienze da fai ivus nema bia osa che per cruge treviers, a si e den giu, aber nus vai na un de fanzi c'è, in numen an meine ni ie cuginanzi c'è, in respektive yeah. un prim schon sa anc ie comprà.
0: Duas causes.
1: Duas, tres causes. Quoi vuol di, also al florin, ai e mobils, E bomo cao, also vus mais, vus vais tot els conturns, also vus yeah, mais con yeah. auto, adesso sen quei sen aunc de viadi.
0: Yeah, ben. De... O lunch mo in de bo, e bo presenz, aber e trovo schon in auto, schoc, che vigno bo vina von, schoc, yeah.
1: Gut, ja, Jeff. Nu spune să ne facă această comisiune, cioc.
0: Bien.
1: Vai nu scoa această seara, mai să cum ventre de viț, ale, ha?
0: Mira.
1: Mi-a mâncă prin cănaște.
0: Gradam flower, ha?
1: Vino cu la tasă, ha?
0: Quei, spune ce le mette.
1: Exact.
0: Batins în creu, quei.
1: So, lui al sede, la el ciao?
0: Mira. Lu, ti es responsabil per la salata.
1: Per la salata, va, e o dei caffè. Yeah, no. Tomate, sai, è un cne?
0: Impera.
1: Impera? Yeah, yeah. No. Florin. C'hai ai centrioli. Cetrioli.
0: Ah.
1: C'è qua?
0: Qui è gurcos.
1: Una gurca?
0: Yeah.
1: Ah.
0: Io vai... C'è di vostro neu da Vincicia, di Agenir, per caso.
1: Con le svese, no? In te gauta che ternus. Schon. Aber cosa ne più probabile freschies? Ha?
0: Ja,
1: ja. Stoen si pasà? Also io prendi des... Ja. Vais budien?
0: Ja, ja.
1: Vais vus budien salata greca? Fetta con cucumera?
0: Ah, ja.
1: Ha? E fa? Also, fos usa per le scalire, se quel super.
0: C'è un cavo, se un...
1: Vin.
0: Vin, a gelle,
1: se... Vin, stuenzo un ve, per fare il risotto, a ciò vanno a dire fino a dire mo.
0: La salata?
1: La salata, vai, sì. Io vai. Ah, de? Ah. Mm. Allora, qua datene sempre.
0: De, de, de, qui viene.
2: Arrivederci, buona serata. Prego, buonasera.
0: Salve. C'è un... Come si chiama? Grande Impero?
2: Grande Impero, sì, come?
0: Integrale.
2: Integrale, vuole? Sì, sì. Una pagnotta intera?
0: Sì.
2: L'ultima rimasta.
0: Ah, bene.
2: A posto così, signori?
0: Sì. Mi deve essere un cicchiato.
1: No, qual è? Picca.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie. Che fu il vin?
0: Il vin, l'imbera all'inizio, l'ho preso.
1: Beh. Adesso prendi risotto... Dovrassi naturalmente in Alf.
0: In Alf, sì. Qui c'è un euro, sei scia.
1: Mi ricordo che c'è Müller-Thurgau in della Svizzera, che legge. Ah, let's boycottare in Zosa l'Italia. Bu?
0: Sì. Quelli...
1: Pino Grigio. E qui, vuole mai mia madonna per cucina?
0: Per cucina, ho... Concours.
1: Quattro. Cioè, qui è? Na, quale c'è?
0: Ciun.
1: Ciun, non avevo quelle sis.
0: Mirà, ci piace.
1: Mirà, quel pino grigio che fosiamo a 3,20 e ciun. Ha?
0: Dì, dì, questo.
1: Tu ne vai.
0: Exact.
1: Vai a tot?
0: Dì, vai.
1: Tu sei slussante.
0: Bene, dì.
1: Adesso in venire a analizzare le nostre commissioni. Dì, dì, dì. A quello, nos? Io metto l'en, eh?
0: C'è solo l'en, eh? Aspetta. E lui...
1: Al qual fosse contento con noi? Tutto d'andrecce.
3: Barbara, gente, niente alla frutta. Grazie, Barbara.
4: 38 e 52.
1: Grazie a lei. Vai.
0: Sì, qui.
1: Wir sind schon fertig.
0: Ja, ja.
1: Oui, zacki. Grazie, Fitch.
0: Cosa che vuoi si caliva?
1: Sì.
0: Ah, specie.
1: Allora, per finire quella reportage da vetrala tira Florin Isenring a sia casa singolare a causa delle colline da Lazio e senza centai e senza il più importante luogo della casa. I fasci termini tu scaul?
0: De feci scaul, la stata si dina calire in che ora.
1: Qua si sotto il tec?
0: Qua sotto il tec, sì. Allora, quando la stata sono di Bushi Savensi, perché in ventilatura è già, ma questo è già l'ubotina.
1: Ma come nasce l'art? Che voi vedete che si vende tanto, se si vende tanto, ma in di per di. Allora, dove venite un fisso di maggio bloccato?
0: Quando in un certo senso bloccato, forse già, che vuol dire forse bloccato, cioè vuol dire creativo, per poterci assentare. Sì, in questo caso è quello di presente il lavoro. Quindi io sarei sbocciato a fare, sì, si dà quello automaticamente.
1: Sei un vivere modo di arte? Sto è in piazza la vita di Florin perché c'è che resta in armonia.
0: L'ingegno prende sì tutto quello che si vede intorno a me, il mondo, c'è quello importante che sei è presente in quel senso. Può semplicemente sì, le nebbie.
1: C'è di visto? Weisung per tutto quello che viene, plans, projekts?
0: Già visto il seng classico, quindi io vai buo già visto. Io sai perché i drecci che inzata vi già visto.
1: Io sai mo già visto a voi in Sicilia, poi che la comba, al mal con la comba vieni buon mendere, ma va in mir, che voi sapete che poi essere in te più agiles, a restazioni, e ha il resto ai suoi propri fefei di tir del previsto, quello che sai scavo. Io grazie fefei per quel discorso, per la vostra grande ospitalità. Se vuoi le sue impressioni di quella casa, degli art, se siamo così già mai sulla pagina, io ho fatto massa fotografie, se ho fatto in l'altro filmin, noi vanno mattinessi anche alla homepage di Florin, alla sua anche informazioni ed impressioni di quella visita che ho a Veltralla.

0: Les novitats de RTR.
1: Per la notte passata tace la Russia, la capitale ucraina Kiev, con drones e racchette. E Belinda Bencic contange all'ottavo finale del torneo di tennis a Toronto, quai svente gran combat. Quando usa il tema sotto le 10, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Da nuove attacche russe in la capitale ucraina Kiev e contorn in almeno 3 persone venite smazzate, tra quelle erano ufant, che hanno comunicato le autorità locali. In plus, in ulteriori persone venite blessate dalle attacche con droni e racchette. All'Ucraina mancano attualmente le possibilità per se difendere contro le racchette russe. L'ultimo tempo a Mosca intensiva sia le attacche sordalaria. Il Messico e il Perù riprendono le relazioni diplomatiche, mentre che quelle sono state stendite durante plirs mais, quai han conferma omadus paiais. Quest pas succede mentre che la nuova presidenta peruana Keiko Fujimori è entrata in uffici. Ses antecessur aveva rugiulas relazioni con il Messico completamente avant 9 mais. Il motivo è stata di spetta intorno all'anteriore prima ministra peruana che aveva sorvegni asile nell'ambasciata messicana a Lima. Contro la politica dati investigazioni per via di inculp de stadi supponi. La Cina si prepara attualmente in il tifun Dolphin. Cienz Gold sa in ministri chats rapporta medias locales. In l'ost al paese sono scuole ed attrazioni turistiche finite serate. Il meteorologo si avvertisce da ferma pliege di inondazioni. Si è quindi con spartezze del vento da passa 160 km l'ora. Con sunt la metropola Shanghai potesse essere pertucciata ferma main. Ieri il tifun Dolphin frontasse in terra franca e nel Giappone. In la prefettura Okinawa sono 14 miliciasade state senza forza elettrica, 5 persone sono venite blessate. Ed anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottavo finale del torneo di WTA 1000 a Toronto, nel Canada. La songhaiese ha battuto l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita ha durato ormai 3 ore a mesa. Sco proxim fronta Belinda Bencic sin Alexandra Iala dalle Filippines.
2: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle liv, durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus. In l'Engadina Bassa e in Val Misteir poi localmente venir blech. La temperatura massimale è tra 24 gradi in l'Engadina Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sande ils Otsch dels Otsch ed Otsch Giovanns nus der Cio in a Votta. Zivab duas efnes un tuot normil ce cioses. Forse ce vuses el gordais ence videls ce vazins chanal ura steis zieva esser attents. Sco prüm doco però ence la cupina per regalir quei feins agiste sco prossem. Mie nom Natalia Weber, ce vizim bel ins mezzdi.
4: Uscia d'una l'estat.

0: Alan Walker con Zach Abel e Endless Summer. Oz vains una fitch fitch bella data. Nos vains la data als och dels och. Vuol dire che dez in una bella data per maridir, ma in se er una bella data per nir sul mond. E dots festagen il seguens anniversari. Nos vains sur mie gratulazions. E questo sono loro gratulazioni. Ci vem al Andri Quarat de Lavin per si attentive l'anniversari e ad Andreas Goldschmidt de Lyon ci vive in casa San Martin per sentive. Nos dos jubilars ci survengen oz, zieva les dudes e mezz les gratulazions, cun saluts musicals, scha vus vulais però completer questa lista. Loro de usa un telefon ed es temp de regalir nostra cupina.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ed è tempo di gratulare e trasmettere la tazza da RTR, la tazza da Alessandra, se avessi sgugente firque, se non c'è, telefoni al 0800 20 25 30.

0: Giganto e la Cassa Dus e al telefono Isos Barblina del Canal. Buondì.
1: Buondì, donna Natalia.
0: La cupina va in vicinanza, Terella.
1: Sì, e le sbemi e vasina. E qua è Zivo Nandri, e quella complice 65 l'anniversario. L'est la gratulare, già vi sbe il meldas. E andà fortuna e c'è un po' di mobleras duras per santare sempre in compagnia.
0: Vengo a fare festa allora con le Yvonne?
1: Oh, io mi faccio, in ogni caso vengo su a mangiare in torta.
0: Buonissimo, la torta di me è pronta, è più facile.
1: Ma è spesso da sì, la faccio buona, ma lei.
0: Super, allora già vi una bella festina insieme con la giubilare e una bella fin d'efna.
1: Faggio chiusere a voi, grazie a Piccion.
0: Grazie a Piccion. Addio.
1: Arrivai.
2: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: La singola actuella de Ray Dalton, Go That High, i des stolles desce d'un quart.
1: Che chauses! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ah, jetzt haben wir eine Pause, essen Sie schon in der Woche noch ein Klassiker der Chichoses. Tut normal, nur noch ein Chance bei Lösmebein Robes. Ein Sumpel meint 30 Franken ein Teil Jackpot. Quischka so in Gerüne, ils Chavazins.
2: La Chance può avere plieres Funktions. La Chance è in Klassiker nicht Zeivel. La Chance può in Zeivel in der Dance e der Dora.
0: Forse c'è al Gordais Ange, forse c'è Weiss Ange Gie, un'idea non è per i rivos tres. Se avessero sie in cerca del Lös in Italia, e tu se cercano ciò questa una roba, nuzaivla, classica, ci per dover da dain scu er, da d'ora. 30 francs d'acqua da guadagnare, il numero di telefono è 0800-2025-30. Ci ho una buona idea a partecipare a nostri giudici. Ciosas! Nos provaim scoprir un telefon. Erter Natalia, bun di, cis l'andervi.
3: Cau aix che Elisabeth Piaggi.
0: Allegra mainc.
3: Iau lesem proa col curti de sac.
0: Col curti de gilof, el curti de sac, ha? Mm-hmm. Metti sulla lista, nu cercaim sa quista volta. Grazie per il telefon. Bella domenica dia. Nus restains länder wie 0800-2025-30. Ci o erinci una buona idea per il quartiere Giloffa. Nu pera ded esser il cas. Ma bene, allora nu volain se niente trere in lunge, forse avanzi a scoprire ciò da nirain di un po' in queste routine de ceciosas. Que vuol dir? In una delle soluzioni, che ci sono le ultime due effe, ma bene, non pacchettare semplicemente 10 francs in il jackpot e vi giovate l'ora di me per 40 francs.
1: Ciao! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Vais vus ingiavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: con musiche rumence, Trisl, Sandel, Bialaco del Pascal Gambuni.
1: RTR Impuls.
0: Ed in ses nos avventure dall'Italia con l'estate italiana ida a fin er mos imper gens imper dolci italiens do quei tortine ince per vostres uraglies. Per exempel ils Impuls. Oz der Show con Fedrina Hoffmann.
2: Ebbe viento in bumma io il vin, da compagnia con mas amies, per una grande cena in famiglia, o mince tante besulette, da voi un lung di istantus. Provin sono però heikla, la mette pais in qualità. Ficient nel zins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva dit da ses temps, la vetta es massa corta per beiver nos vin. El verrà provare diversi vins durante i viaggi tras l'Italia. È un persuasa che il vin ti ha aiutato a ricevere il bug della musa. Cofi la visione da tia vita da vola pensione? Queste domande sono di una sera da compagnia prima il vin. È una ponderabe quart. E invece sono un bain in mezzo una vigna in la Toscana. Il più gente insieme con un Gianluigi, con barba da tre dis grigia, ed un piccio in ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna ed amai. E natural mangi con un cian. Ed un Fiat 500 coccian. Il po era essere fin già più vel e sbugnà. Nos vinsera premià. E non faranno d'una da c'è cianadas con amici e famiglia con risadas e discors bler massa da dots. Una visione kitschiga. Un cliché. Natural mangi. Ma la visione è ornata da il secondo meglio il vin. È speregiosa che il citato roman davanti il vin sia un'impromissione, in abbia un proverbi, in vino veritas.
0: E ci ciò irte lo RTR, però penso, ma questo impulso è già una volta udia. Posso essere ragione, ci sei. E va a vincere la fossa data, anche ciò. Oz, ils oz, ter l'ainsus quist impulso, coda Fedrina Hoffmann.
2: Chiacchierare. Chiacchierare è un di quei plez che non ha impresso durante il mio soggiorno da lingua a Firenze e non ha più invidia. Ma voi due dovete sempre chiacchierare, aveva detto la magistra in un ton mezzo serioso, mezzo da stinkel. Ella aveva drizzato questa critica in verso mai e mia amica Barbara. Nota lo che veniente er durante il tempo che noi sognò da far lezies. Impresa conoscere un svef nel primo di in classe, e la chemia dire semplicemente qua tanto da noi. Se Zefnes è una stazza a Firenze per imprendere italiano e fare il diploma di lingua di lì. La buonura vefne lezioni, il devomis di per scrutefne la città e si scontorns. Noi odievene la vita italiana e il dolce fare niente. C'è stupenda staccia non vanno in quelle ada, avant bundant van cicingions. Usce in soggiorno da lingua resta per adun in memoria. E non si imprende a conoscere le lingue, mentalità e paese, ma a fare conoscenze. In mescas, non a guadagnare una mia per la vita. E con ella non a chiacchierare durante gli ultimi anni ore su ore. Intanto vive in Italia ed accetta l'amore con l'italiano. Usce una ed una da c'è occasione di rinfrasciare la lingua, c'è una impresa magari ben, ad onta da nos baia fuzz, su in Svizzera tutti.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Las mesiras contra els possessurs de la Barlue Constellació vengan prolongades fin l'octobre. Ebelinda Bencic contangia l'ottava final turnier de tennis a Toronto, quai Sventer Grand Combat. Quen dus das Thema sotze las indisch, al microfon Urs Müller, bienvenue. La drecira de mesiras repressivas al Centun Valaisa prolunga las mesiras contra Jacques e Jessica Moretti en connex con l'incendi desastrus de Cromontana. Les mesiras valien de nov fin il 9 d'octobre a confermar la procura pubblica sin dumonda da l'agentura de novitats chista n'STA. Trant rautern adaci il per Bitch pandonar la Svizzera e stoppies annunciar mincedita rimposta polizia. Il Moretti sa intentan pretendi che queste mesiras vignen schlucades. Concret vignen els mopli stuers annunciar per video tra la polizia per bec stuer in mince dieter il post. La decisione enciausa saia anc pendenta. OpenAI, che ha sviluppato il programma ChatGPT, vuol controllare i nostri modelli di intelligenza artificiale a moda pli rigorosa. Quale correzione si attacca a hackers arbitrari? Trant rauter due software con capacità vaste survenir da main access a reiz de computer e da utensils da programmar. Tril nov model Astra sein activitats internes vignide sistides per il moment. OpenAI sai venire alla conclusione che questo programma possa accettare a moda autonoma flavlezze in sistemi e far attacchi da cyber. Sia capacità sa in contengi in livello critico, a comunicare OpenAI. Il programma sta a bunda sortir dal contorno de test isolà de dir autonome in l'internet e da attacciare altri sistemi. E anche del tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottava finale del turnier de WTA 1000 a Toronto in Canada. La songhaiaise batte l'americana Taylor Townsend in tre sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita dura ormai 3 ore e mezza. Sco prossimo fronte Belinda Bencic sin Alexandra Iala dalle Filippines.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle Liv, durante il Dise formano in cinque nivelli di cumulus. In l'Engadina Bassa e in Val Misteir poi localmente venire blech. La temperatura maximale è 30-24 gradi in l'Engadina Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sull'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante l'Ostallo e la via dal Pass. Colonne state erse in autostrada in direzione Quira sin altezze dalla sortita Lanquart. Pli davanti erse in la via principale tranter Maia Villa e Lanquart.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR La Marella.
5: Conosciți vos la situațiune că vos înceviți în codiș a să văiți bo cala de leger. Tutine vai cu la Marella că RTR a să înceau pe vos oți. Miu nom Gabi de Gonda, adiau de vizi la vos bună audițiune.
4: La Marella.
5: Avon hat jont siat ons, el meins duest, er l'autore, journalista e fotografa svizzera Schwarzenbach, biemietz in de ses viadis, legendaris tras la Persia e l'Afghanistan. A quai cun ina numere de d'auto, del grijun. Resultat ei che questa avventura, siu rapport che a fatch furore. Alle wege sind offen. A scheia, wevins num nau, questa Marella. Benveni. Avon Bierbein Inona e veniu adjuntau al relaste Annemarie Schwarzenbach al register Memory of the World del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. In programma con la fine mira de preservare e revalità l'irte documentare degli antirmoni. Ad en quei connex veva nossa autura, nossa redactura Astrid Alexandre realisau questa emission. Anne-Marie Schwarzenbach, cosmopolita cun affection per l'engedina, in omaggi ad una persona glamurosa, tragica, geniala e senza paus.
3: La Marella.
6: Carcida si es el canton Turic, per la matura es el se preparata si ftan, ma si es reportages a marvellas a manau el pilmon entorn, Persia, Afghanistan, Stadis Uni, Congo ed a Schiavinavon. A per sera metr de quis viandis tornava el il pibugen e l'engedina.
7: In Engadin, meinem ureigensten Boden, wo ich mich sicherer bewege und leichter fühle als anderswo.
6: Protagonista della Marella de Doze, Anne-Marie Schwarzenbach, senza dubbi una delle figure fascinanti della scena letteraria e culturale svizzera.
7: Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
6: La Marella prende la cagione se riguardando la vita avventurosa di Anne-Marie Schwarzenbach quai in una specie di monolog. Il «Jeu» di quella Marella e quel di Anne-Marie Schwarzenbach è il text di Gien Tudesc in originals, ma il sen entracciaio in text che è ben fondato in faccia, ma che flasiaus ort mia detta. Mio nome è Astrid Alexandre, buon divertimento!

0: Il 23 de maig 1912, il maig de maig a quei on specialment calz. In seu diari noda René Schwarzenbach 24 ans quei gi
1: schwül wie in einem Backofen.
0: De pigis speciella si la nascienza de seu tierza fon sin mia nascienza. Las delles anceven su entri mies gi ad encontr sera vide venivon las sis nesciau Anne-Marie Mina René. La temperatura croda a neccia main, i plova scorda d'erger consediales a durant la noc sin domenia ancei via bijà. Domenia de meu negli antir marcau de Turic cur clausa d'ina cozza de naif de 10 cm. Dentre tals extrems nescia opia, cei omen. Io nescia via denne in una famiglia ben stonta. Mio bab, Alfred, è figlio di un pionier industriale di Talvil. La firma Schwarzenbach produce teile da Saida, da cui 13.000 persone lavorano per noi, qui in Svizzera, Tiara Sud-Est, Francia, Italia e degli Stati Uniti d'America. Mio bab è grande, ponderaus, piuttosto quiet, ad in nome di facente consensius, che legge bia ad ad bugien golf. Tutt'altra mia mamma. Letza è figlia del militare di professione, riformatore dell'armada Ulrich Wille e da Clara, nascita contessa di Bismarck. Mamma è pincia, energica, impulsiva. Suo gran hobby è la fotografia e della carezza musica, con sonna tudescia, quella di Wagner e di Richard Strauss. Ma si è più grande passione nel cavalli e turniers da sales d'obstacles. Ma i genitori vengono da vecchia fonte. Robert Ulrich, mia sora Susanne, Lugiel, api Alfred, a scoda vos, Hans. Io che c'è anche mes genitori agi maridau e ort carezia, d'anton mia mamma ha mai zupentau che la se sente attirata da donnas ad ai relazioni con quellas. Il 1912 abbandonai nostra villa turicese per ir vivere a Silatiara, ma convien meglio a mia mamma ad assess cavalls. Mio bab compra e lei rinnova il Landhaus Bocca sur Horga. Savens vens a visetas de cusarins e cusarinas, la stat mens a giutillà che fa bogn il un viens curs a leins della collina Giu. Forse mo è un imperpleit de vart mes verlunz. Simplificon gesso che nus ciun vena dina combattiu per l'attenzion de nossa moma lunatica. Mio fra prem nasciu ad emplescia bolas specias ginzad in salva schlatta. Curzo entr siu amprem natalezzi, no da moma in siu diari.
1: Robuli ist ein dummes Bubeli und will einfach nicht lernen, Papa sagen. Mama sagt auch nicht recht. Aber sonst ist lustig und lieb.
0: Robuli carezza musica a samaliaduron uras, ma il resta pliu meins metz. Oz il gis essens tionc calzegis il spectrum di l'autissem, ma tals di arms existen un bo, pia vien diagnosticau.
2: Geistesschwäche mittleren bis schweren Grades, Imbezilität, Idiotie.
0: Robuli au tionc cul ventermezen in a institution specializzata in Tiara Tudestia. Melinovcina dendis nesce meu proxim fra, Alfred, num naus Fredi, ad usans pitart arrivalu il Benjamin, Hans, num naus Hasi. Io cresce il sicuro impressione che mes fras valien de plicchio. Con 9 anni cresce li una specie di nuova identità. Io lasci gli ames cavels, che ho mai più a crescere, e se vestiesce il come fras. Tras la fonza se nom li ho, e sottoscrive la dina puspei con mio alter ego Fritz. A nos albums de famiglia, e in plains con fotografie de mai vestite da buap. Quella varta androgina, il giugà con attributi di gender, con una certa fluidità dentro om e donna, quai venia da compignà mai per vette duronta. Scolarizzata venia a Horga nella scuola popolare. Ma, con se a tons peglia la scarlatta, a su entra mia cura a Rifelda, torni a buon in scuola, ma ben veni istruita a casa, tocca anche a mondi lo atturici in una scuola superiore privata. Fece interessa la scuola bumai. Io vi diventa pianista, ni, tenor luna, e saltonza da salt contemporan. A Berlietz, plai lo pipau che mia mamma. Mia terza pisiun per la musica e il salt e la letteratura. Il più bugien legge un romanzo d'avventura, per esempio quelli di Karl May. Adel scrivere compone mai da più mesi giovani zons, e un nodo tutto che ho vesel, vivel, resente. Con chi si attonzi innamoresci io da una donna. Dispetto con mia mamma in regolares, neanche tanto perché io sono attirata da donnas, lei non conosce la giacezza, ma ben perché la sente che io s'allontanesse il teca tec da della e da sia influenza. An staglia di al conservatorio, con quel che io levo, vengo termezza all'internat aftan. Io scrivo
3: all diese selbstherrlichen, zu erwachsenen und beinahe kranken Ideen sollen mir abgewöhnt werden, sagt man.
0: Ils du sons aftan in strengs, mi vai da prender su enter in a massa temas. In latin sto si per fin entscheiver da null.
3: Leider muss ich immer am meisten mathematisch schaffen. Ich werfe analytische Geometrie, Algebra und Stereometrie durcheinander, verstehe Zweck und Grund nicht, hasse Chemie und Physik und langweile mich im Labor.
0: Malgrat quai, so enter du sonst bandun ja will Institut daftan con una buona matura in sac. A corzi su, entscheive am studi a Turic. Io sono decidita per storia, scorom principal, germanistica, scorom lateral. In un primo suo semestre spesente a Turic, ma nel 1928 parte per Paris e continuo il mio studio alla Sorbonne.
4: Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux.
0: Il G.O. Sesio in prelezioni di storia, filosofia e psicologia, ma la sera cloma il mercato. Con un gruppo di emigranti russi che parlano di caffè a caffè, di bar e clubs, io si sento il bain leo di un artista sant'aupen, no chi vince il tau tango.
4: Dentro de mi alma conservo aquel cariño.
0: Paris ha per me un charme morbid. Il ton de base del text che ho scrivo durante quei temps è melanconics. Mes personaggi combattono dolore e solitarietà, ma gaudan tutina in una certa isolazione.
4: Ti accorderà de mi.
0: Su entro due semestri a Paris torneo a Turic e finisce il mio studio. Mia dissertazione è dedicata all'Engiadina.
3: Geschichte des Oberengadins im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit.
0: Am mio titolo da Doktor surregno magna cum laude. Scriver scrive auch schon davon. C'è che pleie mi vit Londer.
3: Die Art, der Klang, die Schönheit des Wortes. Ich schreibe fast nie einer Idee zuliebe, sondern ein irgendwann aufgetauchter Gedanke ist nur die Grundlage und gibt mir die Mittel, schreiben zu dürfen. Der Inhalt ergibt sich von selbst, aber zu schreiben, zu formen, das gibt mir ein ungeheures Glücksgefühl.
0: Autores che admiro in quelles che van buo de pais il mal, quels camflen l'estetica e il piti.
3: Im Moment, da ich glücklich bin, bin ich klein wie alle. Und das ertrage ich nicht. Darum will ich Größe, leidvolle Größe. Die größten Schöpfungen der Menschen sind aus Leiden entstanden.
0: Biarza mes text venien pire vini publicai deceni suenter mie mort, ma mio un prim roman publicesio il 1930 con 23 ans.

0: e va in numerose amicizie, e ciò va è in un'arte inaccessibile, misteriosa. Le commilitonze dell'università nomnano mai ihre königliche Hoheit. Io fascinesce, uomini e donne si innamorescono di mai. I mas mi agisce di nominare tutte le mie amicizie, ma due persone vi ho menzionato in quel luogo, Erika e Klaus Mann. Dus il sise fons del autor Thomas Mann e de sia donna Katja. Io vai venire dus ons con nostras vie se cruzen, e con quella famiglia vigna ora sta connectata per il resto mia vita, e si vigna dina puspaia da fases difficili dentro nus. Con son Erika fascinesce mai, e le dus ons piveglia, vive relazioni con donnes, e attractiva, charmante, si gira de sessezza, a opinions claras e da gesce lausuenter. Io già mi insegno se io pretendessi di essere in te innamorata, ma quei sentimenti sono unilaterali. Alla fine del mio studio è chiaro, io vi invento alla Svizzera. Sono in discussione, via, neo, accetto i miei genitori alla finale che ho bordelli a Berlino per diventare autore libera. Berlin, da 1931 tocca 1933 il centro della mia vita. Per la prima volta non c'è che comanda, non c'è comanda, ed io approfitto di quella libertà. Io ho il bia, e vado lavando il sole, ma devo dare la legge.
1: Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin.
0: Con mio auto fila tra Berlin e Dinliu Calauter, bis a venz che mia abitazione, sono di autonfla in clubs di homosexuals ni di transvestiti. Mia parete androgina play, la lista delle donne con le quali si va in storia è lunga. Quella vita festiva è intorno in avanti della medaglia. Già su inter quart temps concedi ad Erika Mann, da dove viviu.
2: Den ersten Nervenzusammenbruch meines ereigniskurzen Lebens.
0: Il 1932 prende per la prima volta morfium, sperto da diventare dipendente da quella sostanza. Io scrivo il mince G, quai con un po' alcohol e gramofon sil magumvit, ma da mes texts sono di omezzo neanche persuadita.
2: Ich sehe immer mehr ein, dass meine jetzige Lebensweise, die eines nicht ganz sattelfesten Literaten, mir zwar leicht zur Gewohnheit werden könnte, mich aber doch sehr unglücklich macht.
0: Un po' frustrata metti ad elevare l'idea di diventare autore libera e decidere di lavorare archeologa il prossimo Oriente. Claro, è la situazione politica in tiara tudeste dati in staus per abbandonare Berlino.
2: Ich glaube, dass es für einen Menschen, der mit sich noch nicht fertig ist, gut sein wird, Europa und seinen entsetzlich quälenden Geschehnissen aus dem Weg zu gehen.
0: Io si lancio in una nuova fase della vita, quella di una viaggiatura e riporto da viadis. Io vi vesesci i nomi exotici che avevano fatto viaggiare mai in patrace, venendo da tenere per mission.
2: Ich zog aus, nicht um das Fürchten zu lernen, aber um den Gehalt der Namen zu prüfen und ihre Magie am eigenen Leibe zu spüren. Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen. Und kein Dach über dem Kopf.
0: Sin viadi se mette a uomo con una macchina da scrivere, ma bai ne con un apparato da fotografare. Antai per il prossimo decennio veniva pubblicato quei tre mili feuilleton da viadi ed è mio rilascio se amplio in varga ciù mili fotografie che datano per decce da migliaia in quei mondi zons 1933 tocca 1942. Il viaggia, il sorpassare confins, diventa mio stile di vita.

0: Si l'Oriente e in mese il la Cina della civilizzazione annuncia l'America da ormai il futuro del mondo occidentale, un futuro che fa per parte di sgostami. Io sono studente qui a fare il mio premio all'USA. Io accompagno il mio papà che fa visita al sede principale della firma Schwarzenbach a New York. In bagaglio da sede di Zalzana si chiama Silk Center, Center de Saida. Oggi è un spitart, nel 1936, torna allo Pushpa e agli Stati Uniti, ma la tiara è trasformata. La crisi di Wall Street del 1929 ha lasciato una voce verstigia. La paura danza di rasa, addio, vi documentaela. Mie reportage americane sono senza autore in un social critic, quello che si vede fare sul stapper in una figlia industriale. Il mio text si mette dalla parte del democratico Roosevelt che vuole risolvere la crisi economica con un New Deal, con regolazioni statali e nuove misure di redistribuzione. Voi avete immaginato che la mia famiglia tende mesi articoli del mio sostegno per il movimento sindicale americano. La finale approfitta della firma Schwarzenbach già da più di 11 vende condizioni favorevoli per firme e stati del sito. Insomma, politica ma non sono mai d'accordo con mia famiglia. Se entri in una corte sentupata col futuro Führer, no da mia tata Clara in suo diario.
1: Hitler, äußerst sympathisch. Der ganze Mensch bebt, wenn spricht. Spricht wundervoll.
0: C'è chi auch Daniel de Hitler a sias ideas.
2: Die Äußerungen des Dritten Reichs sind ausnahmslos abstoßend und nach dem humanistischen Empfinden menschenunwürdig und allen Begriffen von Kultur tief zuwider. Ein halbwegs geistig orientierter Mensch gehört in die Opposition.
0: Mein Papa lässt mich permettere, dass ich in der Tane ein Buch schreibe Artikel zur Politik. Basta, quello che ho fatto è sostenere Klaus Mann con Danese e Cusell perché sappia realizzare Die Sammlung, una rivista antifascista scritta da persone in exil. Mia amicizia con Mann, per me una specie di famiglia adottiva, procura una buona per conflitti con mia famiglia. Dopo il 33 anni il Mann si exilai a Küsnacht, ma grazie a cielo varti lang di Turic, malgrado quella prossimità geografica, scomanda mia mamma ad Erika di mettere in soli poi in nostra casa. Qui attorno nel 1938 da inviati e l'USA pende la pace europeana movida in fil. Partendo dall'Engiadina, viaggia a l'Austria per essere perdita da qualche capete da piglia in un nuovo Anschluss austriac. Io fotografesse le bandiere con le cruci, le croci, le placate, le fuole, la inumnata Hitlerjugend, i uomini che si registrassero alla NSDAP.
2: Zerbrochen der alte Traum vom majestätischen Adler des kaiserlichen Wien, zerbrochen die starke Idee von der Vielheit und Einheit der Stämme, zerstört ein europäisch-lateinisches Land, dessen Boden fruchtbar war und strotzte vor Kultur, und zu Ende der Gedanke von der Einheit und Stärke. Alte Beamte, Offiziere, Bauern, Knechte und Schmiedemeister blicken verwundert und verwundet auf die Trümmer eines Lebens und eines lebendig fruchtbaren Teils von Europa.
0: Da più Berlino accompagna il morfio mai, più risgavano ad imparare a se deliberare da quella dipendenza. Il decorso da passare in cliniche e sanatori speculation psichiatri e compagnia che oggi ina.
3: Schizoide Persönlichkeit.
0: Ni è ina.
3: Schleichend verlaufende Schizophrenie.
0: Io vesel qua un po' autor, ma quel che ho concedel ad exprimel ai che ho possedel claramente in due svarts da carattere fece marcantes. Ina Clara ad ina Schira. Erika improva da sostenere mai a Klaus in nostre improva da desintoxicazione. Per mia prima cura accompagna la mai toccana Sameden. Da leo scrive a casa.
2: Mein liebes Mameli, also unser Telefon war ja ein wenig knapp, wie auch dein Abschied am Donnerstag. Aber ich dachte mir schon, dass es dir schwer vorkam, dass es ausgerechnet Erika war, die mich dazu überredet hat, mich richtig zu pflegen und unter die Kontrolle eines Doktors zu begeben.
0: Con quella breve levi ho quietà mes genitors ad improa in agada pli da fa accepta mia amicizia con Erika Mann. ma il contrario capita. Tocca lui se aveva mes genitori, non aveva mai un buon proprio con gravione.

0: Anna Voster mesviadis. Il 1939, dus dies avon lanciata della Seconda Guerra Mondiale, nodio in mio diari.
1: Wirklich, ich lebe nur, wenn ich schreibe.
0: Quelles lingias scriviau a Kabul. Io se samflal amietzin de mesviadis il spien conoscenz, quel con Ella Maillard, ina sportista genevrina, diventada exploratura, autura, fotografa. Nus viaggiam per sulas, senza velz ils cavels, a cui il soleil tramonta, ma tenza si nos attenda sper via, ni che nos ancora in albiert per la popolazione, quai senza mai pensa per nostra sigertat. All'origine da quei viadi ai in auto. Cu Ella Maillard visita mai l'Engiadina il mars 1939, racconti au che mio baba gi gest regalau a mi in nief fort. Quei seggi il auto per caras in vias afghanas, replicesce ella. Ad ascia, ancevinza a planisà il viadi. Il 6 de cercladur 1939 sa matenza sin via con quei auto cu la nombra grigiuna GR 2100 dendis. Quei fort è il herox da nias viadi, ad insvegna vasel sin bain in qual fotografia.
1: Unser Wagen hatte ziemlich viel hinter sich. Sandsturm, Distelwüste und mit großen Kieselsteinen angefüllte Flussbette. Außerdem ließ ich ihn gestern noch über ein trügerisches Lehmbrücklein in einen ziemlich tiefen Graben fallen.
0: Spero essere in occasione professionale e quei viadi e gli Afghanistan in ulteriore prova da se deliberare il morfium. Io un provo al vermain, d'Antonia a Sofia, vai un mio primo relaps. Ella Maillard prova tot, da essere strenge con me, da muss anche piangere, da discussione, ma non porta freccia. Non si separa, a mincina continuesce il viadi da sia vart.

0: Trais mains entre mio retorn d'Afghanistan se metti a puspa inviadi, quella ga in direzione New York. Io vi documentai il destino dei migranti e dei migranti svizzeri a fare il viadi toccano in Alaska. Tanto lungo venne il bo, quei viadi diventa una catastrofe. Io consumesse la mia alcol e amfetamins, con mia sanidad vai propri bobain. Asci è con quella del mio bab. Per la seconda ga al cancer, a quella ga dati in gine perspective si migliora men, e il mira il novembre 1940 in Svizzera. Adieu, io sono da cella varti l'Atlantic, desperata, aggressiva, violenta. In ulteriore prova di suicidi, maina ad un'internazione sforzata in un spital psichiatrico da New York, in Ufirn. Il diario di Klaus Mann è da legger.
1: Trauriges über Miro.
0: Miro, asciè nomnen amicis ed amicis mai.
1: Die Zwangsjacke, die geöffneten Pulsadern, das Rettungsautomobil, die geschlossene Anstalt, die Flucht, das Toben, wieder die Zelle. So also enden diese zarten Damen in dieser unbarmherzigen Zeit.
0: Ils mie discusseien a mia familia de termetter mai in sanatori american per dus ons, causa che ves custau in mesa fortuna. Freddy, stazionaus als Sitz american della firma, scrive a Hasi, il fra juven.
2: Das ist mir Annemarie bei weitem nicht wert. Ich sag dir, es kotzt mich an, mich mit Annemarie rumzuschlagen, denn du sitzt ja doch nie allein. Immer ist irgendein Weibsbild bei ihr, und was für Weiber, ekelhaft.

Tornato arnel de l'Africa con incines reportages fotografiques, ma è con un ulterior codice, in lung monolog liric, il quale il protagonista, Mark, racconta differenti situazioni da sia vita, inspirate dalla mia. In text catartic, dell'Africa torna a Piseuna, più persuadita che mai, da volesse concentrarsi il scriver. Sinviadi in voz del Congo se fermi a Marocco per visitare mio uomo Claude che io sa ambassador a Tetuan. Mio plan per il futuro è il suo andonto. Presentare in 5 mesi di Lione Sell, lo in 5 a Lissabon, co corrispondente per Gazette Svizzera, ed il resto del tempo a Marocco con Claude. Con quel plan torniamo in Svizzera.

0: Eșa l'Europa se s-amflă mieți în aș gărjai vlu iară, si miu a veni personal meriau cundă pli optimism că eșon. Ia prim puș pezi contact cu amicis ed amicis equals mans. A grazia ad inierta ai neiscuitaus financials jvani, ad io metl final ma in fila in guila la compra della casa a sel che io prendeva toca nossa mo a Chains. Malu, in gida pliev già il 6 de settembre 1942. Con in amici via o i desegli son murezzi per visitare il notar che tracta la compra della casa, dus un pustain in a caroccia. Sin via antupains in altra amicia che silvelo, nus brattain, l'amicia prem plaza la caroccia, io continuesce il consiu velo. Ciò minuto spittart vai a un accident, crotel sel ciao a piardel immediatamente in la scienza. Su entri in coma da trais gis ed adestiau, nervosa ed incoherente. Mia famiglia ed il mio decidono di mettermi in una clinica al Lac Limon. Per mia confusione, dati tenor quel mio di due esplicazioni. O bene le conseguenze di una scurlata del ciurvi, ni la manifestazione di una neurosa sono presenti a voi gli accidenti. Chi spatraccia insomma vide la seconda opzione, ama te de facto le dimore precedenti in clinica ed le fastidie mie acte, se vais quelle che contengono plaids con schizofrenia. E viene prescritta una terapia di insulina ed ad elettroshocks. Gli effetti laterali sono tutti quei dolori, panica di morire, convulsioni della muscolatura, senza discorrere il stonzo il ciurvi. Sente trai ziamnas in quella clinica vol mio om Claude visita mai, ins lai bo entrai l'incombra, gest quai gi mondi meglier cu mai vegni gece del, ins vegli bo periclità il progress con una visetta. Claude sto torna a Marocco, ma scrive in pelinges a mia mamma, e la il sentiment can si c'hai segi bo in orden. Quattro gi spitart arriva Lezza, a contraria mio om, lai mia mamma bosch comandata entrai incombra. A Claude rapportella,
1: Ich hatte einen sehr schmerzhaften Schock, als ich Anne-Marie wiedergesehen habe. Weder telefonisch noch schriftlich, noch bei meiner Ankunft hatte man mich auf einen so traurigen und bedauernswerten Zustand vorbereitet. Trotz dieses Eindruckes habe ich mich sofort entschieden, Anne-Marie provisorisch mit einer Krankenschwester nach Hause zu nehmen.
2: Es hat mich ganz umgeworfen. Sie ist ja ganz krank, verblödet. Völlig geisteskrank ist Anne-Marie. Es ist furchtbar.
0: Con una cironza termettens mai a sel, sparont ca ruaus ad aria grigiuna gidien a guarì. Dentom mio stadi pigliurescia, davendo il 25 d'October a una seconda cironza in casa. Con mia mamma fa visita il 3 de November, renconosce a Bupliela. Il mio di suoi murezzi prescrive medicamenti per levgia il smals ed il instruesce che insegge poca là da mudergia mai con curas ed examinazioni. Io miro la domenica il 15 de novembre 1942, quae con mo 34 ans.
3: Aber wenn ich in der Nacht wach werde und mein Blick aus dem Dunkel in der bleischweren Luft schwebend, blind und wie vernichtet ist, dann erhebt sich das Sterben über den Zauberrand der jetzt im tiefen Schlaf liegenden Welt. Und ich bin nicht mehr.

0: Lass die weiße Seite verbrennen, die du mit deiner flüchtigen Schrift bedeckt hast. Geh weiter, weiter.
1: Don della Vette di Anne-Marie Schwarzenbach, autora, reporter, fotografa, perdece del mondo inter due giorni, è una persona che ha ancora sorpassato i confini in tante differenti modi e maniere. Il mio nome è Astrid Alexandre, io ho ricercato, scritto e montato quella missione. Sco producente segna Anna Serarda Campel, ella che ha impristato sia voce per il testo sud-est di Anne-Marie Schwarzenbach. Prima volta è Dio, e gli ordini di comparizione, Sara Hauschild, Erwin Kadoff, Claudia Katoman, Hugo Scher, Markus Petendi e Tobias Faller. Un grazie alla Dellas, un grazie alla Dels. A Kunzon, un grazie alla Vus, Pilter Lago e la Marella, a Gesine Bunastat, plein avventuras, lecturas e sorpresas.
2: La Marella.
3: Jervus, vai su di la Marella, Anne-Marie Schwarzenbach, cosmopolita con affezione per l'Engiadina. Fotografie che la ha fatto l'Engiadina e delle stiaras lontanas che la stada ha visitato, am Fleisbus e in articolo online sin rtr.ch. Ja, vus dat leis RTR e va in direzion Genta Marende Nischko e vus leise dine forse sehr zmo al brunch in a Balletia sonde de Stadt per fa in a biala tura tras a Juaul gudeles rives de din lakni simple mein fa queca lolma drova. A chef a bain, a vus, a da vos olma de dies sele street parade, semisha dales fuales dels ravers, chalou, bien divertiment. Tirnus vai bine mon, in tec pi pacific, aus in ondes ramonches.

0: Les novitats de RTR.
1: Las mesiras contra els moretis venen prolongides, quai decis in adrecira en il Valais. E all'Aida Garda in l'Italia han 200 personas stui venir evacuadas, quai per vidin incendi de Guaut. E Laura, i resta vin avant ciaut, il so intermezzi podessi dar in ul'autorurati en l'Engiadina Bassa u la Val Müsteir. Jeles dodisch al Mikrofon Live Kaduf. Bienji. La drecira de mesiras repressivas del Cantun Valais ha prolungat les mesiras contra Jacques e Jessica Moretti, quai en connex con l'incendi de Cramontana. Les mesiras valen de nou fin il 9 d'octobre a confirmar la procura pública sin domanda de l'agentura de novitats Kisten STA. Trantra autor nadascia il per Becch pandonar la Svizzera e stoppia s'annunziar mincia diter in post da polizia. Ils Morettis ha intentant pretendi che questas mesiras doen venir schlucades. Konkret wollen els moplisch doer s'annunziar per video ter la polizia, quai per Becch doer ir mincia diter il post. La decisione in causa staia anc pendenta. In Svizzera diventa la mancanza de scolastas e scolasts pli pitschna e plirs chantunz. Uscia annuncia il chantun Turic actual mein nagina mancanza de personas d'instruzion. E Basilea Champagna abe pli mezzo scebleres plazes libres sco avanti non. Ma l'Union Teciala de scolastas e scolasts Svizzera resta precauta. La mancanza resta in sfida strutturale. Scolas stoppien vinavant engagar personas senza diplom d'instruzion. Ed in sectors specializats scola pedagogia curativa resta la situazione tendida. Per vedin gron incendi da Guauz all'Aida Garda in l'Italia en passa 200 personas venidas evacuadas. Danor ils pompiers d'Allianz furiesce il fieu sin il territori da Tignale en il vest da Lai. Il fieu es aderasa rasanta main durant la notch. Ils pompiers seien vinavant en acziun, finus tentant anc senza success. L'Italia patesce da pi emnes dina onda da celira con temperaturas da passa 40 grads. La Spagna introducesce temporarma in controllas da confin per viaggiatours dall'Italia. Qua comunica la regenza a Madrid, scopliras medias locales rapportan. Las controllas sporadicas doen valair per in mais. Il motiv per questa mesira è in dispitta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemna comenzà a controllar viaggiatours dalla Spagna als confins. Quaisco reaziuns in la crisi da migrazion en l'exclava spagnola Zoita. Da novas attaches russas in la capitale a Kiev, en almain 3 personas venides mazzadas, tranter quellas erin ufant, pliras personas saem blessadas, quen comunicialas autoritats ucranaises. L'Ucraina ha actual main memia paucas raquetas de defensiun, uscia che lur armada na possia strusplici far las raquetas che venien orda la Russia. L'ultim temp a Moscau intensivasi as attaches. Era la Russia annuncia attaches ucranaises cun dronas, quellas ha intuccia in raffineria da petroli e 5 personas saem venides blessadas. La China sa prepara actual main sin il taifun Dolphin. Cians gol saem venit stricats, rapportan medias locales. En l'ostal paiais saem scolas ed attracciuns turisticas venides serades. Ils meteorologs avertescian da ferma plievgia ed inundaciuns. Ire il taifun Dolphin frontas in Terra Franca in il Giappun, en la prefectura Okinawa saem raduns 14 milicesadas stadas senza forza elettrica. E dank tril tennis, Belinda Bencic è sa qualificata per l'ochavel final del turnier da WTA 1000 a Toronto e nel Canada. Ella ha battì l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita dura buonamente 3 ore e mezza. Sco proxim fronte Belinda Bencic sin Alexandra Yala dalle Filippine.
2: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte su l'el, durante il dia formano incinti nivelli di cumulus. In Lengerina Bassa ed in Valmüsteir poi localmente venir blecci. La temperatura maximale è 34 gradi in Lengerina Otta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione di Cuira. Da meno avanti mezz'di dati vin avanti spler su l'el, il suo intermezz'di e la sera dati da pli nivelli. Localmente poi plover in zic. I resta ciao, a cui era da Tetameon intorno 34 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, stati colonna strante Rota Bruna e Rehanau, quai tante in direzione nord-scoersit. Prima van stagnesce il traffic air strante lo stallo e la via dal pass in direzione sit.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie a Livia Kedoff. Bein informai con RTR Sonde, also oggi due studio speral che vous sappias gude als miets di en flotta compagnia a perciai bo e con RTR. Oggi vai senza dubbi meritau in pin dessert. Forza, forza es es vus a culm, aden quei connex venien de men a mi, ca ina am conoscente veve dice mi, si culm, tiri e la vina von la tradizion dalla tata.
4: Dessert de culm era einfach na crema de stalda con gromma. A per questo, se io credo bu tradi il recept.
3: A ci sa forza vai se vus ina de quelle scopas deliziosas teneu a sin reserva. Si mises en mince cas quai ves ei au bujen. Io son Gabi de Gonda, di vis la vus in bisur mi ets di, stai en buna compagnia, a stai el frescht.
0: RTR, informativ e divertent.

0: Super High Anyway With You, Quetuna propi de hit de la stat 2026. Vus te dlais RTR las dodis a dodis. A vus samai silmon neschen sur noc melis e melis steiles de la musica. A ci sa, forse ai ena scida in a nova steile de la musica e l'engedina bassa. Perché arina nuot cla, se ves esser in num che scrive historia de musica. Ari, ai si un nom artistic. Ella se di Jones, a de Kurt, ai sia un prima single comparida. Si u gran siemi ai de publica in EP, cumpliras canzuns. Per ella ai si den ton in a stia crea musica, a quei senza squitch, sco quei che ella declara.
1: E non avrò anche in giù squitch, perché c'è in giù no fa squitch a mai, o se di o se hai, ti sto sotto scrivi canzuns e fa quish de c'hai. E faccio veramente qua e curce nasce in una fase che arrivo a scrivere musica, also canzoni. Mi c'è tanto da queste fasi che non ho in giugno idea che c'è da scrivere e mi c'è tanto da fasi che scrivo blare, però non è fin o non è buono e allora certi sono anche buoni che penso che questo può venire e hai.
0: Asci Arina nuot cla de sent. De pli de quella giufna artista? Se capisce è così, in prima canzone tuna, quei dati gest sco proxim cau, sin ondes romances sco dessert per vosses orelles.

0: Les 12:10 minutes, cu care stau Invisible Touch cu Genesis.
1: Autentic regional.
0: De pica ela a duzons, conta ela. Ancieta ela natural mai cu canzuns de fons. A lua ela cu cu ide sola duscia, a trenau se a vush, a quera si un prim scenari, si un prim palc. Lupitart, stada, sil palc per sia famiglia, per quai era siu publicum. En sa combrat lava ela mainsvart, Paulino Adclà, ade Linard Bardil. Canta musica e la grande fascinazione e passione da Arina Nuotclà de Sent. Ella ha usato 16 giorni ed ella ha svio ad ampli siu grande vis sin quella è venita a scuola, non nada mai di pubblicare in prima canzone de pop. Anna Caprez.
2: Il sommi da Arina Nuotclà ha sviluppato gli ultimi anni pass per pass, o as potrebbe dire nota per nota.
3: Could you leave me? You're the only person I've ever liked.
2: La giovane de Sent an empezat via realizar sia prim song da pop registro ed accessibel per una minciuna. Un moment commovent per ella.
4: Also, è chat fiz bello che ed es squalch nov, perché già era una mamma fat e ho sono scopa era un po' agitata, ci ci può capitare. Hai.
2: La canzone pubblicata su un più channels di musica ha nome We Were Almost There, di mena, Nus Derens Botlo.
4: In quella strada veramente da un amore che non è sviluppata, che ci sleva o ha messo avanti. E è piuttosto triste, hai. Ma in genere c'è quella, quella è scognuta in per differenti situazioni. E mia fantasia e also quelle sono un po' maggiore.
2: Maggiò, fatto il mix finale per la registrazione del song, ha messo a Weiss in suo studio a Sent un lavoro che l'ha fatto per promuovere giovani talenti scuarina not clà. Il primo passo è di meno fatto. La passione per la musica, quella ha cominciato per Ari, scuce l'artista snomna, già da piccinina.
4: Ho cominciato a cantare, fitch piccina. Con mia famiglia. Allora sono da due anni a coro due fans, qua era creare scolina. E allora in seconda classe ho cominciato a ore di chant e da spilare venne ore di chant. Scrivo musica e scrivo canzoni.
2: Il text e le melodie per le canzoni, quelle le vengono a dimenticare in tutte le situazioni possibili se il mince di Arina Nuotclà. Importante sia semplicemente da notare di una tutta.
4: Also ich nur schrieb sü im Lieder, kei so schön. Ma mich hat tant, wenn lurisch go in not idea, e lura wenn al schnof.
2: Grazie a sie sovres musicales che la sviluppa e compone ad una derciò, as posa er pensere un miel al futur e sin sem gir.
4: I fis schon cool, da in erda poder esser fatto scher in papi un grand star e farsi rivare in clur con mia musica. Ma elles stüre ihr intorno al mondo e la ihr far musica e ne bestar di una listesse.
2: Il più gent viaggia a Arina Nuotclà a Londra, una città che l'ha già vis e di nuoce arriva tutto nor e rende un pass più event. Forza.
4: Forza in passo mis ne realistics. Schöne ad collaborar con artisti più grandi, also internazionals, con Billie Eilish. Forza Eminem.
2: O forza, semplicemente scu Ari, con Rish Sengedinaises e lingua materna rumencia, ci scrive in inglese e na in rumenc.
4: Scrivere canzoni in rumenc è più greve per me, perché c'è adesso già la mia lingua materna, ma il plezzo per più blare più lungo scu per esempio l'inglese e lo resa più greve da far rimes.
2: Con canzoni inglesi, prevede Arina Nuotclà di dire prossimamente una EP di mena una collezione di ver 8 fin 10 songs. Squitch non sfece ella però. Aggiunge la sentindra, saviant c'è il tempo libero per scrivere e compondere melodie, sarò più sciars. Arina Nuotclà non è giusto come un soffrasci il gersonedi da quafusa a Sameden.

Con Dius Vus, quella da Ari. Non svenno Dius sempre, ma single col titolo We Were Almost There. A sincera mein, scia Ari ha le ambizioni, del sia mi da arriva leu, scop per esempio, collaborà con Billie Eilish, né con Eminem, alla biala compagnia, scia lui doia ella fa a viversi sia mi. A nus di vigena della natural mein tut bien, con quella vus ha ella vera mein potenzial. Ed è si un prendisadi da coiffeuse, ella fosse in castle bullen prima, coiffeuse che diventa in star. Dolly Parton. Rock also star the country. Rod Stewart. Ade, la Beatrice Egli. Aletzet allein us osa. Toi, toi, toi, adari.

0: Con quella baladaccia da Bryan Adams, se veniu lo 12 e mesa.
1: La scatola Zins. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Yeah, bica vos vai scentare in radio o al quai moment. Când la parte enceva la fiesta d'anniversari, probabil cool dessert. Per jubilares e jubilares, speranze gostel bein a dei dulcs a wunde. Mio nom Gabi de Gonde, bein vegni. A prozils oc dil zoc al zoc duast, vai nostro venio gratulazions per dus jubilares. Agli prem ai agli Andreas Goldschmidt de Lyon. Ella è sesenza alla casa San Martin a Tron. A nus ven sorveniu ina gratulazion per el. Ca stati scret per vus, Andreas. Oz festivescia al jubilar Goldschmidt Andreas de Lyon siu si sontaval anniversari. Il concus sedens, le concus sedentes e tutto il personale e la maina casa della casa San Martin nus tots divigiaine vus buona sanedat contentientia tot bien piglia veni a biabia las ures e la casa San Martin. In a biala fiasta de natalezi ad insomma tot il bien. Yeah. A nus completain quellas gratulazions per vus, Andreas Goldschmidt, cun in titel de Cant. Nus udin al cor viril cantitulanda de Lyon, culla canzun Amicizia, a divisaina vus naturalmein in bidi de fiasta.

Per Andreas Goldschmidt de Lyon, el festivesse Susi Sontaval e la Casa San Martin a Trun. La prossima gratulazione va a Mustè. A Mustè complanesce Ozzel Pauli Steger, siu 66 anniversari. Asi la gratulazione per Pauli Steger stati scritt a Schia. Car Pauli, nus gratulain a ti de tot cor. Je vijain tot el bien, buona sanadat, bia bia las uras con te famiglia, con te beadis a te beadia, a lupi tart, bien clic per la caccia. Lai sur visita i oz a gaude tiudi, car salits a sinceras gratulazions de Pia e Corzin. E per gratular ad el Pauli Steger e con musica, anals gratulans di vijau la canzun de Matiu al Buc Camoc. Cordiala gratulazion a Pauli Steger per ses 66 anni.

Ecco cá está o Il Matio, com Boc Camoch, música que nos vem o dia pel Natalizzi de Pauli Steger de Musteca, 66 anos. La próxima gratulazione va a Lavin, no que nos estiam gratular ad Andri Cuorat. Per vos, Andri Cuorat, per via si attontava l'anniversario, venus servinu duas gratulazions, sinina stati scret. Eut at javija mes frar tot il bun per sei settantaval anniversari. Fic buna sandà, in giuacia el combatta ad una d'arcè. Ciar saluts da Mattias. Asi la seconda gratulazione per vus, Andri Cuora, d'astio leger, ciar bab, ciar bazzegner, Andri, nola ingratulà a tai da tot cor per tei settantaval anniversari e javija in blera sandà e fortuna. No ad vain fic cugent, un bel di de feista con tot la braiada javija in tia duona seraina, tias figlias, Mengia Maria, Analeta e Nutala, Ladina e tias abeadias, Daria e Nina. E per rondare il giovì

de bun ascendendat e grande fortuna a vossa famiglia, je vijau di Oberkrainer kommen, in Schottisch dils Frenzlis. Sincera gratulazione a vous, André Quarat, e tutto il bien.

0: Eben, Gustav, die Oberkreiner kommen in Schottisch. Dausdils Frenzlis, de Tschlin Musica, per gratula ad Andri Kurat de Lavin, che sa festiva oz siu, ocion si attontavel anniversari. Sincera gratulazione ad inbidi de fiasta.
1: Qua è vivo, non...
0: Ups, osa del scapaus. A nos venintier nostra scadiola, ma rein a cica nos centrometer ozela, en mince cas elemission de Natalia Weber a la Barblina da Canal, gratulau a sia vicina Yvonne Andri per siu anniversari.
1: Qua è vivo un Andri e quella complice il 65 anniversari. L'est la gratulare, già vi il melder e s'andà fortuna e c'è un po' di mobleras a Sant'Ari Sembl in compagnia.
0: Sincera gratulazione Pia e a Yvonne Andri che complanesce oggi si sont chun avel in bi di de fiesta e adela a gleiti compare lu la cup la scadiola en sia scaffa de brevs.
2: La cupina
3: presentado bogn en giardina a scuol il bogn con agua minerala bogn en giardina punct CH.
0: Ja, a Schoadina center la alla fin de las gratulaziuns terginus la sort e regalain duas entradas libres pil bogn en giardina pia telefonai gratulai vi già una pinche sorpresa per quei che ascia va quella persona automaticamente e la concurrenza per gudignar quellas duas entradas libres pil bogn en giardina. Nosso numero de telefon per vos auguris con musica 0800 2021 30 se vos lais più bien termettere nos in messaggi WhatsApp e els van in concurrenza alla numero 0789 200 70 07.

0: Roland Kaiser che vi news proprio fece famoso con quella canzone di Santa Maria in cover di Oliver Onions, perché la canzone originale era anche mai in una canzone italiana, exact. Biars diese donze in Vergai, ose sei al soch duas del 2026, il jai 12 minuti se bon lina ed jau astel da ben veni ad la Anna Mengia Priuli de Ardez. Allegra d'una Anna Mengia.
1: Allegra manch.
0: Vos auguris van vieti de tier, ne vi?
1: Hai besur la via via. Io pro Ivon Andri, iel gratulesh de to cor, ja vus tot il bun, e ce non rimane l'ora spera via, mo. E in mezz'om.
0: Grandius.
1: Ja vus un bel di, l'ora dai una bella talocata.
0: Eba. Ja, vai, ja, nus ven cinciau de vos las cuilis, as gofi genus ose transparent an amendia. Barblina da canal ha ja telefonau per la cupina, ne vi?
1: Ma,
0: quei super. Ose, vus sunt tu pai suenter? Sur via Vitiri von Andri per fare in viva con ella.
1: Hai, quel faina.
0: In una stupenda compagnia, ha?
1: Ah, qua vieni sempre il
0: buon uscio. Es bus l'una le stipe che bevono un premio il Miguel Vin, ni vi mai direct il caffè alla torta, a lupir pitart il Miguel Vin.
1: Ma qua dipende tutto ciò che io ho pronto.
0: Se cogli antre volessi essere in una pinche mostra per essere d'Ardezzo, senti me di. Venzi gli il flot. Gli è da gude, gli è da gude. Dona Anna Mengia, figlia in flot, senti me di, con vostra vicina, giubilare. A noi sta là il comune in silenzi, la slodola svois vus divisau. Stai bene, Dona Anna Mengia, Priuli.
1: Grazie a te.
0: Tocca in altri di. Adia.

0: Il comün in silenzi, las lodolas. Anna Mengia Priuli de Dardezza, gratulau a sia vigina, Yvonne Andri, che cumplanesce ozio si sonta ciunaval, ma dema main a Dardez. E dal telefono, asce osa fa benvegni ad una Anursi Shorta, che telefonesce nus de Ramos, allegra d'un Anursi? Allo? Ossa, ossa, che ho vai avuto, d'un Anursi aveva notte smaccato quel bottone. Ai, ai, ai, ai. Allora, chi la è vostra mettere vos auguris?
1: E la strometten al giovus, alla figlia, alla mingia, la nostra figlia, alla mingia, che ho compiuto 32 anni. E la è maledetta e do tra i difensi stiamo samurezzando.
0: C'è già della persona in onda vita?
1: Ma tutto il buono è andato di una buona fortuna.
0: Da Ramoggio sono morti tutti non in te gviadi? O se vasai sotto?
1: No, oggi non si vasai. Oggi sono a far col fine e adesso sono stata pulita.
0: Ah, Emma, mincin a da fa a checa. Oz, vas ois vus bo, aber ja supponel kann a menge ven vir sera cu tota i faccia il fein, faccia la duscia ven i faccia in viva.
1: Hai,
0: Emma.
1: Plici.
0: Grandius. Allora, es vus a un tremeter vos auguris a la vin.
1: Hai, el es un tremeter tot il bun e zandai fortuna d'andri cuoret. C'è vanno già in contatto con ciò che viene da Bescia in televinuazzi.
0: Andri Cuorat Aoz, sia tonta. Anursi Shorta, vous vez divisao in una canzone da Traufer. Io spero che quella mondi a bain a prauton per vossa figlia Anna Mengesco e per Andri Cuorat. Io diviso la vus Aoz in una buona sonda, ben ruaus con tutta la lavora e fin. Ad un fin in altra gada. Addio don Anursi.
1: Grazie, grazie,
0: stai bene, addio.

Traufere questa auch un Alpzeit. Alte bist der Musiker der Anursi Shorta, ella a gratulau sia figlia Anna Mendia, kauz 32 sons, ed in quei moment è ad Andri Kurat da Lavin, che cumplenesce ozio si attontavel anniversari. A Tirnus vai vina von con musica, ad io spero che vus vegis a un anzaneua in giubilare, in giubilare, al qual vus leis ex nom a un gratulà a divisa tutto il bien, nostro numero di telefono è 0800 20 21 30 per divisa in titel de musica a gratulà con vos. Pi personals pleits. Lu, 0789 200 0789 200 vus leis tramettere in messaggi WhatsApp.

0: RTR Lina, 9 minuten sind uns, wenn wir uns in der Kommunikation der Traffic, die jeder fa Attention.
1: Wie es e Traffic.
0: Se l'autostrada A13, quella è bloccata dentro Penadozza e Rotta Bruna, e non in due direzioni, la regione è in accidente e trova forse pazienza, vieni bene a destinazione.

0: Halunka, ein Kustaukun. Quella Wusch, Finetta, Astins, Strusch, Discurer, Suren, Luftschlötzer im Korridor, wenn uns hier studio. An uns continuen con gratulazioni al telefon, vai osa John Luzzi, che telefonesce an uns, siedel canton Turicchia Tag als Wangen. Buonasera, benveni, John Luzzi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Vusla ist der Metter Seliz, d'auguris.
1: Hey, el ist der Metter, bler Seliz, a Philipp Schaller, qua è il figlio della mia patinaria, che ha già tutto il buon, Sandà e Fortuna, Adele e da tutta la famiglia, e sperando di avere il ben bot.
0: Philipp Schaller, oggi si è 41 anni, è il forse quello che è lui a Turic, oggi, per la street parade.
1: Ma noi siamo già là, qua è chiaro. Noi siamo due sveglietti. Noi siamo a giorno, noi abbiamo il nostro Dio a mangiare un po' di cucchi.
0: Ah, voi siete rigiù, no? Se forse è mia caule, forse è mia biagliaute, la capitale.
1: Dai, preciso.
0: John Luzzi, voi siete già un Hells Bells per El, per Philipp Schaller?
1: Ai.
0: Quella tattlaino, so se fegge Budien in Valencia di a vus a tag al Zwangen, Budien in Autredi, puspai John Luzzi.
1: Ehi, qua fein, grazie, Fick.
0: Stai bene, addio.
1: Ehi, stai con te, ciao.

0: Nothing holding me down. Gut gestaut. Pegasus. Jelina, wenn du 30 Minuten so gut von sich an Staudeles, Gratulationen dir dort, ins Arsch, Durst. Sincere Gratulationen, wo es tot zu tot ist, weil es auch wie es die Fiesta, so weil es die ständig gut die Fiesta, token de mauna sera, a gute propi, vosse Fiesta d'anniversari. E io weiss, naturalmente, tre le sort, dentro tutto quello, quello che an, auch Fiesta. Io prendo l'occhio in Zedalin. Cau, vai ho scritto il nome da Anna Mendia Shorta. Che state sono i Murezzi, dim lei. E la 32 anni, si è mamma a gratulare, di vige tutto il bien. E ella termata in us, l'Anna Mendia termata in us a scuola, a gode in di da wellness. Con quelle due entrate libere, di vige una della bia plage. E da voi tutti e tutti che voi siete, buona la fortuna, forse gertegge lo demaun a Cici, che s'allegra e sin quelle due entrate libere. Demaun lo vainus lo è il concerto Singevis, lo regalainus Flores, a cui scoadina dentro les Indis a les Dodis. Qua fosse stato da mai pil moment, io sono lupo speccato per voi questa sera dentro la stuna, la sisco e hanno attualità e sport. Gabi de Gonda divisa a voi osa in Balezia Center Mezzdizia, neo e l'ombriva tutto pacific, a gude quella sonda. Stai bene e tocca un pitart.
1: RTR, la gratulazioni. Il suo intermezzo di RTR con sempre Verz Hits e Scovridas Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica Dominic Pole.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las mesiras contra ils murettis vengan prolungidas, quae decis in adrecire en il Valais. E, all'aida garda in l'Italia, an 200 persone stui venire evacuadas, quae pervidin gron incendi de Guaut. Quae indust als tema, sozza las duas, al microfono Elive Gadouf. Buonasera. La drecira de mesiras repressivas del Chantun Valais ha prolungat las mesiras contra Jacques e Jessica Moretti, qua in connex con l'incendi desastrus de Cramontana. Las mesiras valen de nov fin il 9 d'octobre, a confermar la procura pubblica, sin domanda de l'agentura de novitats Kisten STA. Trant rauter nadascia il PR Betsch pandunar la Svizzera e stoppia s'annunziar mince diter in post da polizia. Ils Morettis aien dentant pretendi che questas masiras duaim venir schlucadas. Konkret veljen els moplisch duair s'annunziar per video ter la polizia per Betsch duairir mince diter il post. La decisionen chausa saia anc pendenta. In Svizzera diventa la mancanza da scolastas e scolasts pli picna e plirs chantunz. Uscia annuncia il chantun Turic actual main nagina mancanza da personas d'instruzion. E Basilia Champagna abe pli mezzo scebleras plazas libras sco anca avanti non. Ma l'Union Tachala da scolastas e scolasts Svizzera resta precauta. La mancanza resta una sfida strutturale. Scuole stoppien vinavante engagar personas senza diplom di instruzione ed in sectors specializzati scuola pedagogia curativa resta la situazione tendida. Oggi intermezzi a Turic comincia la Street Parade. La città specie 100.000 partecipantes e partecipants. La 33 avla Street Parade è con quai la più grande parte da techno del mondo. L'an passato il numero di visitatori e visitatori veniva stimato in 800.000. Il chaut, ils organizzatori appellation da baivra vondawa e da far pausas in la sombriva. Per vedere un gran incendio da Guaut all'Aida Garda in Italia, in passa 200 persone venite evacuate. Tenor il pompier stalianz furiesce il fieu sin il territorio da Tignale e nel vest dall'Ai. Il fieu crege da pier saera e sa da rasare a Santa Main durante la notte. Avions da stizzare helicopter saien in azione, finus anche senza successo. L'Italia patesce da pi emnas di una onda da cialira con temperature da passa 40 gradi.
0: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte sull'eil, durante il dì si formano incinti nivels da cumulus. In Engiadina Bassa ed in la Val Müstair, poi localma in venir blech. La temperatura maximale è 30-24 gradi in Engiadinotta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch e la via Tranter Panaduz e Rotabrunna attualmente serrata in oma duas direzioni, la ragione è in accident. E in conseguenza dati colonna sin la via Chantunala Tranter Rotabrunna e Panaduz, sco ers in la Tredisch Tranter Tuseon e Rotabrunna in direzione nord.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Un scovridas hits e sempre verds. Musica non-stop.

0: Les novitats per RTR.
1: A Leida Garda in l'Italia an 200 persunas stui venir evacuadas quai per vidin incendi de Gwaut e a Turiccia comenza la street parade la citat specia 100.000 participantes e participants. Qua in dustal tema soza las trais al microfone Live Caduf. Buonasera. Per vedere un gran incendio di Gwaut a Leida Garda in l'Italia in passa 200 persone venite evacuate. Da nord il pompier stalians fuoriesce il fieus in il territorio da Tignale e nel vest da Lai. Il fieu che regge già da più iersaira e sa da rasare a Santa Main durante la notte. Avions da stizzare e helicopter saene in azione fino anche senza successo. L'Italia patesce da più emnas di una onda da cialira con temperature da passa 40 gradi. In la Bulgaria e ozan da meun una drona entrata in il spazio d'aria ed esplodita. Qua comunica il chef della regenza bulgara su entrina sesida dal Consiglio di Sicurezza Nazionale. L'incidente capita giusto al confine con la Romania. Tenor il chef della regenza e la drona esplodita da tir di una pipeline da gas. In aia da Naginstons u blesats. Equipas della polizia da confine della Bulgaria e dal Ministeri de Defensiun saen actual ma invit guardar da nunder che la drona è venida, ha detto il chef della regenza Vinavanz. Il Senat american ha confermato Todd Blanche, co nov minister da giustizia. Il è sta knapp con 50 contro 49 vusch. Or davanti ai da dubis, se Blanche sei adatta per quest post, quai tanz dals Demokrats, sco dals Republikans. Blanche è plibaut dal advocat da Donald Trump. Dapi l'avril a Blanche manà il ministeri da giustizia, sco manà der commissarik. Avante el sta viceminister da giustizia. A Turiccia comenzà la street parade. La città specie puspe 100.000 participantes e participants. La 33ª street parade è con quai la più grande parte de techno del mondo. L'an passà il number de visitaders e visitadras veni stimas in 800.000. So in la taccia sen il Christopher Street Day a Berlin, avanto a semnas en las forzas de segertat pli alertas questa fin d'aimna. Tenor la polizia dalla città di Turich a un instante router se gira la ruta della street parade con barriere per impedire che un'auto possa acciarare in la folla degli auti.
0: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte su lei, durante il dì si formano incinti nivelli di cumulus. In Lengiadina Bassa ed in la Val Müstair poi local ma in venir blech. La temperatura maximale è 30-24 gradi in Lengiadinotta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredici e la via Tranter Panaduzza e Rota Brunna puspe aperta su inter l'accident i dat tentant colonnas uscia esi da quintar con in temp da specia da 40 minuti Tranter Rota Brunna e Rehanau in direzione Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Scita della radio, meine trasli storge da musica.
1: Se canzuns diventano grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua data.
1: RTR, lo che la musica è da casa.

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind per tutti.

0: Las novitats de RTR.
1: A Turice puspe tut ca sauta a la Street Parade, grand tema edadant era la segertat. E, in la Bulgaria è una drona entrata in spazi d'aria ed esplodita. Da nunder che quella è venita neanche pech clear. Quen dust als tema sozza la squatter al microfono Live Caduff. Buonasera. A Turicia otta mezzdì comenzà la Street Parade. La città specia 100.000 participantes e participants. La 33ª Street Parade è con quai la pli gronda parte da techno dal mun. L'on passà il dumper da visitaders e visitadras veni stimas in 800.000. Sointe la taccia sen il Christopher Street Day a Berlin avant 2 semnas en las forzas da segertat pli alertas questa fin demna. Tenor la polizia della citat de Turic a en instrantrauter segerà la ruta della Street Parade cun barrieras per impedir qu'in auto possa charar en la folla de lieut. In Germania amplir Bundesländer aboli il scumon da charar la domenge per camions. La ragione è il bas livell da l'aua dal Rhein. Quel impedesce il transport da raubas in il flum. Già questa fin demna dascian camions charar la domenge. Uscia venia garantì che las cedainas da furnizion venian mantenidas, scriven las autoritats. Autors Bundesländer criticescian questa mesira dentanz. Da pli camions la fin demna ci aggiungen da pli colonnas durante il tempo da viadi da vacanzas, vitier dete già us me mia paux manischunz e manischunzas da camions, dil minister da traffic da Sachsen-Anhalt. In la Bulgaria è ozzanda meun una drona entrata in il spazio d'aria ed esplodita. Quai a comunicà il chef della regenza bulgara su entrina sesita dal Cusel da Segerezza Nazional. L'incidente capita giusto al confin con la Rumenia. Tenor il chef della regenza e la drona esplodita da tir di una pipeline da gas. In aiadana ginstons u blessats. Equipas dalla polizia da confin dalla Bulgaria e dal Ministeri de Defensiun sain actual main vit guardar da nunder che la drona è venida, ha dice il chef dalla regenza Vinavant. Il Senato americano ha confermato Todd Blanche co nov minister de giustizia. Gli è sta knapp con 50 contro 49 fuss. Or davanti ai da dubis che Blanche sei sta adatta per quest post, quai tant dals Demokrats sco dals Republikans. Blanche è pli baut dall'advocat da Donald Trump. Da pil avril è a el manà il Ministeri da Giustia sco manà der Kommissarik, avante el sta Vizeminister da Giustia.
0: La meteo.
1: Da mern avant mezzdì dati vien avant spler su leil, il suentre mezzdì e la saira dati de pli nivels. Local main poi blovri in zic. I resta ciaut, cuira dati da meun fina 34 graz, a vrin fina 29 graz e da scuol fina 30 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 da Gneschel Traffic trant la Rota Bruna e Rehanau in direzione Cuira, il è da quintar con mesura da pli temp da viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suento mes di der RTR. Kun sempre verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

Vus vulai savair il num da quest sempervert? Sin rtr.ch chattais la survista dals titels.

0: Las novitats de RTR.
1: A Turice puspe tot che sauta alla Street Parade, grand tema edendant era la segertat. E in la Bulgaria è una drona entrata ed il spazi d'aria ed esplodita quai da tir di una pipeline da gas. E Laura, tamè andati puspe Blair Soleil, single su Radis e Impossibles. Jelles Cun al microfono a Liveca Duf. Buonasera. A Turice aiuts da mezzdì comenzà la Street Parade. La città specie 100.000 participantes e participants. La 33esavla Street Parade è con quai la pli gronda partida techno dal mun. L'on passà il dumber de visitaders e visitadres veni stimas in 800.000. So entre la taccia sin il Christopher Street Day a Berlin avans duas emnas en las forzas da segertats pli alertas questa fin d'emna. Tenor la polizia della città di Turic ha in instrante router segerà la ruta della street parade con barrieres per impedir che un auto possa acciarar in la folla degli aut. In Germania amplirs Bundesländer abolì il scomondo acciarar per camions la domenica. La ragione è il basso livello dell'acqua del Rhein, quel impedisce il trasporto da roba sin il flum. Già questa fin d'emna dascian camions ciarar la domenica in trais Bundesländer. Quai per garantir las cedainas da fornizion, scriven las autoritats. Autors Bundesländer criticescian questa mesira, da pli camions la fin d'emna ciajunian da pli colonnas durant il temp de vacanzas, vitier de cia già us memia paux manischunz e manischunzas. A Paris, in Francia, è si da pi oz obbligatoric da portar una ciappellina ed una vesta da segerezza per persones che van con e-trottinet. Las autoritats argumentation questa mesira con il dumber d'accidents con e-trottinet. Quella sei as augmentata marcanta main. Con zunt la notstetia blers accidents per vide la schletta visibilitat. Tenor la polizia ston in squintar con una multa schins na satenia becivit lunder. In la Bulgaria è ozondameun una drona entrata in il spazi d'aria ed è esplodita. Quai a comunicà il chef della regenza so entrine sesida dal Cusel de Segerezza Nacional. L'incidente è capita giusto al confin con la Rumenia. La drona sei esplodita da tir di una pipeline da gas. In aia da na ginstons u blessats. Tenor in primas analisas pudessi esser stata in una drona dall'Ucraina, scrive il Ministeri de Defensiun, in a detti adentant na gin motiv da supponer che l'incident sei sta intenzionà. In una convegna tra l'Iran e l'Oman, dove puspe possibilitar il traffic da naf in la via da Hormuz. Da pi incins dis, ai num dat oma duas varts, kin saia curt avanti in una convegna. Us ven la convegna mesa in domanda, so entri in attaccia sin in una naf. La naf da Societat de Petroli Statale dat Abu Dhabi sei venida tucciada di una racchetta in la via da Hormuz, ozendameun, a comunicia l'agentura da novitats statale. In aia dana gins plessats. Cica sa età la racchetta neanc pech clear. E tra una novitat del beach volleyball, las Svizzeras Nina Brunner e Tania Hüberli han contangi il mezz final del turnier Elite Sedisch a Hamburg. Elas han gudagnà il geo contra las Canadaisas Melissa Humana Parades e Brandy Wilkerson con 27 e 15. In il mezzfinal fronten elles us in l'Italia u la Germania.
0: La meteo.
1: Da mei avant mezzdì dati vin avant Blair Soleil, il suo intermezzdì e la saira dati in zic de plidivels. Local mai poi plover in zic. I resta vin avant ciauts, a quira dati da mei un fin a 34 graz, a vrin fin a 29 graz ed a scuol fin a 30 graz. L'autremna vai vin avanz con Blair Soleil e temperature altas per part dati in un lauter uradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da knesce traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, e da quintar con mesura da pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ja, de quelles ures ein als Radun schon konnte Jugadurs e Jugadurs pusch bei wieder se prepara. De vos elas garderobes, de vos les kulisses, sper ils mirs de la claustra. Da musste. Hier sera stata la premiera del Duca Liber Melia Siace 99, la rivolta della Cadì. Avon rigeva in una certa tensione de vos las culisses.
4: Se buc lixinaus, also avon era o pinarus, aber io un provo da buc trichiame me fed vid Londra, lu vai schon.
5: Ja, in tignarus, son du schon.
6: Io avevo lanciato in tignarus, o se buc lixifet, ma te venio lo pus per corda van kinscheiva, aber il moment vai.
3: Lanciate delle presentazioni in Dada, RTR ha provato una reportage, al microfono per voi tocca la sis Gabi De Gonda, in Biala, buonasera, godi vina vona al soleil, alle buone temperature.
0: RTR, informativo e divertente.

0: RTR. Erst schon ein Dendisch Minutes. Le Klaustra ei en Flommes, ei dat Genif unfremdes, Animals en umrus begeits, arden elles Flommes. Il Melianovchen, il Meliasiacchen 99 stau in on fatal pel Grischun, ad eper la Cadi. La Francia e l'Austria con le truppe alleate hanno combattuto la Cadi. Nevende il 1799 als indigenz fatti rivolta contro als Franzos. In una parte storia viene presentata il Giuclibre a Mosté. Il è buono meno di 2 anni che l'Unione de Teatro d'Intervals ha avuto mettere in pai questa opera. Perché tutto funzioni, cuore, persone, de pezza canton de vostres culisses. Milena Bassin, con una intervista, ni meglio detto con una reportage, de vart quei teater è liber, in ega de dintec in altra optica.
1: Un per persona stiren ent lur costumes, otters montescen lur pitchens microfons per la buccia e duas traes centen zuns chabels ed es laschen dir sübelet. I vaince 2 ore finte la premiera del Deutsch 1799 rivolta in l'Accadì.
2: Se bu plicinaus, also von ero pinervus, aber io un provo da bu trattiamo e mi fai di Londra, lo vai schon.
3: In te nervus, ed in te geschehen eine buona tensione, cosa ho di tir, senza fossi zu co. Prendessens di bu vera meine serius, de leo, no, ja, in te nervus, sono schon.
4: Io vevel un chat in te nervus, o se bu plici fai, ma te vengi lo puspe corda von kinscheuwe. Aber im Moment war
1: Livia Soler, bisher kommt sie als duas Memes, Pinels e Spanges de Chavels, als bot 50 Akturs et Akturas, 20 Abitantes e Sudost del Desdocevel Centiner.
5: Also, ich bin mit sie Perückes, ich bin paar Frisures, zweite Abhuden, Schminkau, tic del tot.
1: L'atmosfera e la garderobe es calma, perché c'è un buon ilurari. Zuatwart sulla Tribüne et il Stand de Manger sper la Klostre rive la Liet. Sul Palk venen ence fad ils ultims tests de tun. E curce que vo liber pel public, continuesce la lavur de vos les culisses. Per exempel sul pitchen flatsch pro de vos la Tribüne. Los spetten 2 cevals in lur entreda. Lur possessura Irene Geiger prova de rester calma. Els haben ja exercito des Wattes il deutschen Theater kuls Chavals.
6: Die Rosse müssen den Reiter gut mögen und kennen. Und eben Person nebendran. Darum bin ich als Besitzerin jetzt halt auch verkleidet und laufe kurz mit. Und die Kollegin, die mir immer hilft mit der Rosse, ist eine französische Soldatin. Und die läuft mit dem Schimmel neben dem General mit. Und so haben die Vertrauen zu uns und ich arbeite auch noch ein bisschen mit Guzeli.
1: Ella sei aber auch nervosa. In einer Sapce mehr schuze als Chavals reagieren in zwei diverse Situationen. Calm ist gut per intent zu der Kloster in einer piccola Tenda, in der die Sudos Französ es preparen und spätten. Per part wenn drizzo il kostüm utre no una scena in duas.
7: Die mit ton scena sie traia da un nova spintis mi da da sons. Grazie la premiere a quei vanno stüne ga da un ra ca quei mondi lo po per to.
1: Er Livia Soleris co con una tasche con ent belet perücke ci venen druvede per cieva e per fortuna è con tacceröl.
8: Ah, ja, va, è una bellezza prima si me cappellina. Adosa è la prima azione che hai tu staieri, che tu sei staieri, è quella cappellina rotentec, alla prima sciolata di un plau. Lasci se prendere insieme un tec.
9: È un provel di schlidiales problemi che vanno.
8: Svesta chantane, eh?
9: Ja, io cresciò.
1: Si aveva un quarto in capo ed un'azione di riparare il cappè del capitano Claude della compagnia da Mats, ma qui in avanti cucino fisto in guata. Il prossimo civen è David Flepp. Ella va a vedere più le volte, perché ha 2 ruoli il teatro, padre e commissario.
10: Il collier, non so che non è un problema. Mi entrenavo in te quei griffi, c'è che sono 3 occhi, c'è che vengono tra l'altro, mesi d'ontro, c'è che non sono un problema, c'è che non sono un problema, c'è che non sono un problema, che la figura che ben suenter sei vignò di una rosa è vledat.
1: I mezzi il teatro curciò lui la battaglia da Cons votto a Gvelt. Così sul palco va in saietto, su attvarte vostre culisse e mtuoz da mudere un po' lor costume. Monter fasces plein sensch, ist du ihr Welt.
11: Es ist ein bisschen hektisch.
12: Ja, hektisch, aber es ist schon. Es
13: ist die Blasei, Jossa. Wir werden mit viel, viel seriös.
12: Ich kann prender alle Giacque, ich kann das Schiam, das Bottrick.
1: Quattro Pers Öls observen di un'altra perspektiva con tutta concentrazione c'è ci capite sul palco. In un container de tecnica sur la tribuna de spectators c'ente Jeanette Vencin e trais colleges. Els son responsables per les grafiques, per la luce e pel ton.
14: A dita els, els sunt ja bo romans. E lui sta in tic massage, mua che nu sessen, e magari hai forse bo adine il text con stat forse bo adine precis, precis, con quei che nu sven scritsi.
15: E funziona quei compliance? Nee, che funziona la vostra comunicazione?
14: Magari compliance, magari don di oine. Aber mo lef, aber mo lef.
1: Con nu vain di scriabger, minciun es focusso sul snufs e sul svisurs da vence. Der minche persona ci des sul palc stunir activo il microfon ed erder cio deactivo scelavo da vos les culisses. Cun funx sun les personas da vos les culisses in contact. Id es una lavoruna ci capita mem in mem per cel teater o effet. E scucci pera es que al team sul palc e da vos les culisses del Tötsch 1799 rivolte all'HD grattagio ter la premiera.
0: Applaus. Questo è un reportage da parte la travage de vostre coulisse de 1799 rivolta e la cadì. Milena Bassin con un reportage coiai a coi pulsesce in tic avon la presentazione. Milena, all'uestiau, Cesar, a godè in moment de quella premiera ad un cuort momento di noslu al resun. Resun scella arimnau de visitadres e visitadres quello gist zu enter zu contacts musica.

0: Moes dit lees RTL toen 'n ventje doos aisy. En ons wen nou die een van kort moment le reportage da Milene Bassin ka realizau quella avon e durant la prima mese da de la premiera. La seconda mese data è la lue astiau gude am ratir. O jare, amour, tristezia, drama, forza d'unitat. Al teatro liber, meglio se a 99, rivolta e l'accadì, avvicina a spettatores ed a spettatures alla storia della regione. L'antira inscenazione ha impressionato al pubblicum.
1: A questa febbi, se c'è speciale, mai vi se c'è so io. Super. Historia per ampuspare rinnovare mezzen in funzione. Quei cose che fanno schon impressione.
2: Interessant, io sono de Muste, da wann war io studiau in Tecla Historia, aber els han fatto quei fetti interessant.
3: Al tocca staus feibuns, la plagiu de mi, staus in Tec, staus, die, sve val bucoi veniva tot, aber bei naso positiv.
4: In bit teatr, che in verdad, also in storia che sta di negato, in biala causa. Quei è figli greve da mettere in tua, a cavo anni faccio quei è in grandius.
0: Resuns positivs al teatr historic e liber la Melisiace 99 rivolta e l'Acadì vengono presentaus pliras gades. Quest meins a dina spela claustra de Mustè. De pli termins am fleis vos la pagina d'intervals.ch ni esot calendar.ch. A per visitaders e visitadres del Duca Liber cuseglien als organisatours de Fadiever, dils percadis de las pendiculares, si som al vich lau eines percadis e gratuits, ilien nada mein organisau in bus de transport, tocant ju al vich de Mustè a lucul Duca Finius, puspei ana vos, tocant els percadis de las pendiculares. A chavus veis e schon billets ni quintais i amaraco e spitacal, divisainus de RTR Naturalmein, schon osa, bien divertiment.

0: Ecco a cavai stau. Musica romantica con Rezia e Asa. Vostet leiserti eri gli staules giun a mesa. Propostas parots i en sortide venuscau a wunda. Rock Sedrun, per exempel. Oz den trauter con Bibi Vaplan. Denton e... al multi-instrumentalista multitalent Gianni Cianet.
1: Il Städtlifest a Lyon.
0: Che nous un conoscin de quella canzon che nous un conoscin c'on de dich de al ste bo del Städtlifest mo bain da Gianni Cianet. El se presenta sco en prim al Rock Sedrun suenter suen de lu Bibi Vaplan. Che nous udin cau con Colurio e Gianni Cianet che nous un conoscin e l'entrauter de la canzon Ciel Blof. Suenter Gianni Cianet dati lu tunes in tec pi dirs e quels dell'engiadina bassa nominata ma in culla band de rock Riet oz si la tribuna de Rock Sedrun e l'entrada a Rock Sedrun quella ai del tutto fac libra bia plege si som la valto iet con Rock Sedrun e vus ves proprio bocce fa dati tutina aun la possevla dat da i al Städtlifest.
1: Il Städtlifest a Lyon, l'incontel della sua selva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa c'è taisus era erter con la microlotta e dina progide per piccen e grond. Il Städtlifest, il zette doge da wust a Lyon.
0: Yeah, nostra microlotta di quella sura scava la forza sorvegno in tic caul a stui a sust, zotstec. Tantons in cecchin d'asti on celegra questa sera aisi la band No Future, causeni con nome nominant.

0: cu nus discurin dintre auter e de sport. Tene invita als clubs de Balapoi e la Cadi quei ai adina in pi grande sfida. Al problem ai dat adina pi paux fons da scheia e adina pi paux giugadurs. Per la seconda an per quai al club de Balapoi tron rabius, quel de Sedrun Musté e l'Union Sportiva de Nista Venasa organizau a Sedrun al di de Balapoi. In a scinum nau fu fornadi per fons de ciun tocca sedis ons. Ad els affons, ad els juvenils, quels ein vigni en roches. Avon in on, alla premiere de quei event, ein bia bin bain 60 affons si participai. Un varga si attonta, a scheia chi ai marschau oz pulit, sil Platz de Balapoi a Tujec. Nias reporter de sport Andreas Vialand a facci una visita.
1: Niente, canzemo, che ho una pulita vusa, che sto per ugare la bocca, eh? Cari juniors, preziati genitori, amatori del Balapoi, noi del comitè d'organizzazione, è un gran piacere che siete scelti. Tons, svegliu Jan Vergau, de Bianonzius, un, voi nos siate tante due annonzius, quelle crescono zum Fetch.
2: Tutte fons dentro Ciune e Sedijons, tot fans del Balapoi e tots, e la Madema Mondura sponsorata in Cauces e Trico Alf. Un pausco in gran ensemble de Real Madrid.
1: Si c'è PB che deve essere tonze fonds, can chaffen wie del sport de Balapoi, quel fantastic.
2: E fa con son pligé als clubs de la Cadi can organizau quel di de Balapoi, il CB Tron Rabius, il CB Sedrun Musté e l'US Denis Tavanasa. Su entri in court ben vegni del chef, il caude juniors de Tron Rabius, Roland Tschur, seiu liber. La finale in il Zafons vegni per da Balapoi e poppertat la pleiz. Con tonze fons e d'Antoni in primo stato fa differentes gruppes, tot tenor via decina.
3: Dario De Gonda, Elia Meissen, Jan Fluri, Jola Samina Staliano.
4: Vous êtes stiara tudeste, stiez gat prendere. Grazie. Louving, un avant Thomas et Samuel. Vous êtes con l'Italia.
5: Alim Berter, Bigna Wittmer, Finn Berter.
2: Mincia gruppa lo souvenu in nom de dina nazion e de Sedrun e Perinaga e l'Italia stada presentada. Ils pilots sind Anton Quellstein, che vini mess alla gruppa Spagna, gli actual campion mondial.
1: L'idea di quel camp è che noi lessen vini da ricalcià e giocadurs novs, pas clubs della Cadì. Hier klar können wir sagen, wir haben in qualen Daten schon Balapoi, aber wir fahren nur, leu da ihr reinforzat, sind bloß in der Plüschette, quels, der quels gedaten, boi, und sprechen, es geht einfach in der Plüschette wie der Balapoi. Perché il futuro, se non vedo che dura, so che vengono per questi club spins relativ stretti da con equipe attive.
2: A Sedrun vengono usati un po' la base del Balapoi, quando ben 20 trainers dall'intera regione che si mette a disposizione per quei scinum nau fu fornati.
1: Causas tecniche, città penalti, da pass, sono andati in pin turnier, sono andati a diantare, questa è l'idea, in te deve dare il spettro, non sono giuca, also tutto giù di Balapoi che hai un vero mai in sovesto di quei torni.
2: E da cosa drun? Fec simpel. Ils tujecins han una super infrastruttura d'Anton Beaumont.
1: Se drun è stau, è discussione per la temperatura. Non sbaglio che si capisce, forse 2, 3, 4 gradi. Prima di oggi, che in giovi arsi, l'unico che non si quinta in aber fantastica l'infrastruttura che non si vengono con quei center che è in super causa, non si vengono il plaz grado tir, qualche rebo da negligire in casca non si vengono giusto le attavo, non si vengono la scuola relativa da tir, non si vengono a riservare quella che è la hala, io denke, plus la hala in scuola, che qui fosse stato possibile da manare trada in dita le attavo.
2: Mos le attavo, questo trusce in conoscim pli, e in ulterior di da bellezia in di perfect.
3: Giovens, vos esse sbiaga, esse anche tutto in schmoi, un proide d'uvral plaz. Vu stai sbiame minz in lauter.
6: Sei streng. Che vuoi fare, tocca a noi?
7: Dau pass.
8: C'è doppio pass, defender in tic. Dau super, tocca a noi.
9: Oh, è già un po' streng. Also, noi vengono a fare le forme di tenere il ball. E adesso, per quel che hanno il ball, è già un streng, stanno tra le cuore sventre il ball.
2: Vittir la calire che fa sua pulit. Ma alle 12, specie l'ulla pausa da mezz'di, ad in stupendienta.
10: Paun con differenti salate e differenti sauce, pasta e due sorte sauce della pasta. Io creino le tomate di una bolognese. E sventre dati un fritz. Ciò io non animi au. Ci abbiamo salata che aveva un po' più salata da voi.

0: Sie nous eren tot, so stei.
1: Die Pascal Albin camira qui funcionesce en pau spellplatz da vos las culisses, per ciò i dat lavur.
2: Die Quesche è pese circa 20 o 30 che si giden, also nus vengau pinautir, wenn es per cene veng, osa pel giantà. Jo, che se veramente d'organisa in massa, ma nus essen in puligo un comite, a die minchin che fa. So i lavur da un intet de plie, se giden un concello, no va qua bai.
1: E durant che veng fac prom dil giantà, marci tutta dobel o da dos il plaz.
3: Sempiai, nus en entrasi in fo. O ton è dus... A Dina attacca, con Sandina fa quattro triangoli, quindi va a ciò due, qua sconto c'è un braccio.
4: Ciao,
3: no, Samo, no.
5: Bravo! Super gol!
3: Ehi, stop! Super, come si fa?
1: Super fos d'Antonesch e tutti quelli che fanno restassano lo è fidaibile al Balapai. È un dic-dic, perché il club si fanno un po' qui taus, con sonne l'US Danis Tavanasa, che il presidente Daniel Cardiet l'ha sentito.
6: Per noi è quello esistenziale, per un momento, noi siamo un'equipe ragionabile lì, che ha una piccola mese data, su 30 anni. Noi siamo in l'altro che cala, che noi siamo anche in equipe l'altro romplini. Siamo in equipe attiva, siamo con membri che lavorano al club, si morì. Per questo non si è vita studiata a Covina Vonni, e per questo è un decisivo che non sappiamo motivare ogni turno di giocatori. Per noi fa questo in equità, non è piuttosto la situazione che ne risulta di reagire.
1: È un mentre la situazione che il CB Sedrun Musteca insomma è un'equipe attiva da più di due anni, malgrado che in quella regione ha un mantone giovanili, juniors. Sulla quale di da Balapai è ben un conto da 72 fonti da Musté e Sedrun.
7: Ja, questo è il problema che noi siamo. Noi siamo in massa juniors, ma chi vuole essere in te che vengono plevelli, se di qua alla vedecina di Tinis, nel Zaktivscia, cala in l'autor se. Loro stanno in cavera di forza per gli ungsviedi, se di qua io non stavo in giro per le sluine, ne tocca il tron. A tutti facevano un po' più con qua l'opera di Inzabie. Ciò che vanno scottare dal strais clubs dell'HDI. Per lui non mi chiede dei Biers juniors.
1: Ma che vengono puspai da clamà in veta in equipa attiva a Sedrun, da Jezza Franco Curgelas, il presidente del club, grandi dubis.
7: Con l'equipa in chiede una ven, se qua greif. Io sono piuttosto skeptici che non si sia una vasa in equipa attiva cosa sono mostra. Forse è bi, assolut. Ma se lui non veste, stanno l'Uvranzi Amanco con le unioni dell'HDI a Falonia Spusaival.
3: Ok, prontissimi cini in ballo, non spusaggi così a cosa vos.
1: Fanno bene?
8: Bene, yeah, sono molto contento, super engaggio, piacere, da Laura, tocca a te, tocca a noi. Noi siamo anche la gruppa del Spivese, quelli da 12, tocca 15 anni, quelli sono i basics, capisci tutto, diente in più in dettaglio, passi, età, esercizi, oggi in contro 4, eccetera. Yeah. Si dà tutto, da qui in bimara ad in bimossa.
3: Siamo ciai?
4: Ah, bi!
3: Stelianos nomino quel collo pieno! Collo pieno! Boom! Bien, mamini! Questa può funzionare in prima gara!
1: Il di de Balapai dat d'Anton Ella Kijun a tutti gli trainers e responsables da discutare e filosofare. A Miazil Platz gest in quartet del Cebetron Rabius, dentre Elze Sandro Tomaget.
9: No, non è così di crisi, non è semplicemente discussione, riguardo il futuro. Ci cominciamo a promuovere meglio. Le juniors, le giocatori attivi, che non sono in quelle equipe, cioè che il futuro porta, se c'è quella collaborazione, c'è quelle equipe che si vende a mantenere in terza liga, se c'è quello che fosse ideale, se c'è in quarta liga, per sostenere quello il meglio possibile.
1: Oggi parano il squitaus d'Anton Tots da d'essere din meun. I regia in atmosfera grandiosa in quel plaz da Balapai, nur chi va bomo pil sport, ma bene pil pligé e la compagnia.
10: Ero fecci cool.
11: Bien. Pligio fecci.
1: Ma tu sei negra si lienta?
11: De fecci.
1: Vest formats?
11: Riese form. Io spero che dati c'è bien aifra da lienta.
1: Ma avon che c'è scappai il zafons da vos maisa, a io tutti ne voglio sapere in qualin c'è chi vuole contongere col Balapai. E ton sai tradì, e sia mien gron.
12: Io sono studente del FC Barcelona.
13: Io sono studente del Bayern München fürs Mittelfeld.
14: Io sono studente del Barcelona e vuole essere Stürmer.
15: Io sono studente del Barcelona e creo Flügelrechts.
16: Io vuole essere Tottenham Hotspur. Mittelfeld.
17: Der Profi ist der Turic, nicht dran. Ja, ich bin der Turic. Ja, man nennt sich dann mehr Jux, der Turic.
3: Also ist das cool?
18: Yeah!
7: super.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Ursin, che dice? Con la vicinanza dell'Umnezia va parabén. La radunanza comunale si aveva approvato il quinannual con un surplus d'entrata da 1,1 milioni di francs, quattro expense totali da 1,1 milioni di francs. Budgetau aveva un deficit da varga mezz milioni di francs. Quei risultati sono anche positivi tra più entrate di taglia, soprattutto nel settore di mobilias. Sper quei alla radunanza e approvato crediti per due progetti, in per la nuova piazza da sport, con sanazione dels indrizz solars, il tetto degli anterior centri comunali ad Egen, e l'auter per colligià due sereneres, quei per mincia mai radun 380 mili francs. E l'Italia arda gli uaul sur il lac da Garda. Varga 200 persone erano ides evacuadas, quella sanda Ferton se veu tornà. Tenor il pompier stalians furiesce il fiux il territorio della Vischneunca da Tignale e il vest al lac da pi vendergi sera. Il fiux è gi sed rasaus rasante il decors della noce. Avions e helicopters seggen in acciun per girare ils pompiers, antocanussa denton senza success. Il fiuc seggi un buso controlla, ins improvi da tenere a mistrin il fiuc e protegger las casas. Las caliras giden ebu ils pompiers. L'Italia pitesce da piammas di una onda da calira che fa attualmente temperaturas da varga 40 graz. Oz vi bresce turic puspeil takt da techno, la Street Parade a Anciet. 100 milis fans e invenie la 33 av la Street Parade che è scia la più grande parte da techno del mund. Gli ombergau veve la Street Parade a trac 8 mili personas per mira il til dils Love Mobiles, uonesi 26, et atla ils concerts ilas 9 tribunas. Il til marcia 2 kilometers digli utoche sur le Bellevue tocna al port da Denghe. Intorno alle 10 la notte finisce il viadi dels mobiles e da mezzanotte cessa lui la musica sulle tribunas, quei scivate nor plan. Su entra l'attacco al Christopher Street e a Berlino veva la polizia evaluau da nief il dispositivo di sicurezza. La ruta è segirata con barriere per impedire che in auto possa ir la folla degli aut sco a Berlino. Scelungi il tema spil moment, gli oggi virleun in abiala sirada.
0: Una bella sera da RTR, con musica svizzera.

0: Musica da temps cura che mia mamma e mes bab eran ang giuvens.
1: Quai en il sempre verz der RTL.

Musica per Innescadini. Per Tai. Per Mai. RTE. Per Boos.

0: Il Di der RTL.
1: Ots cu nursin, că dis. Cu la vișneuncă de lumneția vai parabain. La rădunonța comunală să viu aprova il quin anual cu un insurpli de intradas de din como 1 milion francs, cu aiter expenses totales de gisia como 1 milion francs. Bugetau veve un deficit de varga miez milion francs. Cu ai rezultat se și pozitiv stras pli intradas de talia, surtot el sector di mobilias. Sper cu ei, la rădunonță e aprovau crediți per dus proiecti, in per la nova plață de sport, cu sanațiun dils indriți solars, il teci de l'anterior centru comunal de Egen, e l'auter per coligia duas reneras, cu ei per mincia mai rădun 380 mili francs. L'Italia arde gli uaul zuri lac da Garda. Varga 200 persone erano nides evacuadas, quale zanda frton se veu turna. Tenor il pompier stalians furiesci il fiux il territori della Vishneunca da Tignale e il vest al lac da pi vendergi sera. Il fiux è gis ed rasaus rasante il decorso della noc. Avions e helicopter seggen in acțiun per gida ils pompiers, în tocanusa denton senza succes. Il fiuc seggi un buzu controlla, ins in provi da tenea mistrin il fiuc e proteger las casas. Las caliras giden ebu ils pompiers. L'Italia pitesce da piammas di una onda da calira che fa actualmente temperaturas da varga 40 graz. Oz vi bresce turic puspeil tact da techno, la Street Parade a anciet. 100.000 fans e invenie la 33 av la Street Parade che ascia la pigronda parti da techno del mund. Lombergau veve la Street Parade a trac 8.000 personas per mira il til dils Love Mobiles, uonesi vencesis, et atla ils concerts ilas nov tribunas. Il til marcia 2 kilometers dil utoche sur le Bellevue tocna al port da Denghe. Intorno alle 10 la notte finisce il viadi dels mobiles e da mezzanotte c'è salue la musica sulle tribunas, quei scivate norplan. Su entra l'attacco al Christopher Street e a Berlin veva la polizia evaluau danief il dispositivo de segirtat. La ruta è segirata con barrieras per impedire che in auto possi la fuola degli aut sco a Berlin. Se lungi il tema spil moment, gli oggi virleun in abiala sirada.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

RTL. Musica non-stop. Kunst Kuverides. Hits. E sempre verzi.

Musica Berlin Escadin. Per Tai. Per Mai.

sco un soffel, da Peter Lanzel. Sul ciel da valu blau schür steiles d'argent, da lönsch une chanson as perdil vent. Bequai, ne gli otter pro, ma da quel moment s'algorden sempre ma cor e di mind.

o contas ga venus cantau. De Jacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolce canta el virf matern remonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Romonchs, romonchs, restein fin fac, uroin, canton canzuns, restein fideuvels allungat, al pleit dils vils grijuns. Che dolce canta, el virf matern romonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor. Se tuna vine von un dic, ti virf de nos babuns, estige ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. Che dolce canta, el virf matern romonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Notte d'amour da Luise Famos. Tutte steiles del firmament sunt crodades, scoffeglies do tuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio ti les asch scurantades.